0: Allora, Andrea, visto che tu fai l'oroscopo, tuo uso e consumo, io faccio gli auguri a mio uso e consumo. Saluto Antonella che oggi compie gli anni, le faccio tanti cari auguri da me e dal suo marito Giancarlo.
1: Va bene.
0: Anche
1: tanti
0: dai suoi
1: auguri.
0: Figli, tanti auguri da tutti noi.
1: Va bene, augurissimi. Tanti auguri ad Antonella. Intanto era il nostro History Kiss dal 1991. Sono le 8, ancora una volta buongiorno a tutti quelli che ci hanno scelto, a tutti quelli che si sono aggiunti poi per questa seconda ora. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e vi accompagniamo anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre.
0: Questa seconda ora del Pippo Pelo Show avremo tante altre cose da fare, faremo uno scherzo, giocheremo con voi per regalarvi il pacco gadget della radio. Insomma, anche oggi ce n'è da ascoltare, c'è tanta bella musica, la musica più bella, sempre che suona su Radio Kiss Kiss, eh?
1: Poi c'è da dire che oggi è lunedì, inizia una nuova settimana. Quante volte hai detto da lunedì
0: comincio,
1: faccio questa cosa,
0: sì,
1: comincio
0: soprattutto
1: quest'altra
0: la
1: cosa
0: dieta. Si dice sempre da lunedì vado in palestra,
1: da lunedì vado in palestra,
0: dal
1: mese
0: non
1: prossimo
0: mangio più brioche la mattina,
1: per esempio. E siamo proiettati sempre a spostare l'inizio delle cose in un preciso momento.
0: Poi però se martedì la mangi la brioche, o se anche lunedì la mangi, cioè vabbè,
1: oramai
0: lunedì prossimo
1: faccio pure mercoledì, giovedì, venerdì,
0: mercoledì,
1: sabato e domenica
0: non si potesse cominciare, ma chi l'ha detto?
1: Poi guai a cominciare qualcosa di venerdì.
0: Ma
1: che faccio?
0: Sì.
1: Comincio di venerdì? No,
0: sì,
1: facciamo passare il weekend. E invece gli esperti ci dicono che quando sentiamo il bisogno di iniziare qualcosa bisogna iniziare subito, perché 20 minuti di allenamento è meglio che zero.
0: Adela, tu la scuola di flauto per
1: due
0: esempio
1: pagine
0: l'hai iniziata di lunedì o durante la settimana?
1: Allora Pippo, io ho ricominciato il flauto giovedì.
0: Ah, sarebbe
1: insieme
0: stato,
1: a mio figlio.
0: Sarebbe stato meglio di venerdì, così non iniziavi.
1: Però ho iniziato.
0: Non potevi

0: Aspettare un altro giorno così potevi evitare.
1: No.
0: Possiamo agevolare il flauto ad Adriana, per favore?
1: Ah, me lo volete dare così, al volo?
0: Al volo, vediamo se...
1: Vai.
0: Perché
1: oh,
0: lei ha cominciato...
1: Ce l'ho fatta.
0: Ma che brava! Ha cominciato di giovedì.
1: Allora, mi stavo esercitando giovedì e stavo provando, diciamo, dei nuovi pezzi.
0: Mm.
1: Ok? Non lo so, ve li vorrei proporre.
0: Ma tu li vuoi proporre, sei sicura? Sei già pronta, secondo te? Sei talmente...
1: Adesso sarò bravissima. Perché mi aspettano
0: ma
1: tre anni
0: di essere un po' presuntuosa.
1: Tre anni di flauto.
0: Tre anni di flauto, ragazzi. Ma traverso o sempre questo qua?
1: No, magari andrà di traverso qualcun altro.
0: Agli ascoltatori, sicuramente.
1: Dai, tra poco vi faccio sentire qualcosa. Però la domanda che facciamo agli ascoltatori è: cos'è che avete già iniziato? Perché i buoni propositi dell'estate erano proiettati per settembre. Quindi, avete iniziato qualcosa di nuovo a settembre? Comincerete qualcosa di nuovo in questa settimana o lunedì prossimo?
0: Oggi lunedì, vi siete messi il buon proposito, non lo so, di andare a camminare, di leggere un libro, di cominciarlo oggi.
1: Due pagine di un libro. È meglio che leggere un libro intero o leggerne 10 o 20 in una giornata.
0: Questa è la settimana in cui avete deciso di vedere di nuovo un'amica, un amico che non vedete da tanto tempo. È oggi la giornata giusta di fare quella telefonata che lunedì la faccio.
1: Mm-hmm.
0: Tipo nel weekend ci avete pensato e lunedì devo chiamare... Io sì. Io oggi devo fare un paio di telefonate, ma sono cose di lavoro che ho sempre procrastinato, ma oggi le devo fare.
1: Oggi le devi fare.
0: Esattamente.
1: Però le fai di lunedì.
0: Le devo fare di lunedì, perché ho detto
1: vedi?
0: La faccio lunedì.
1: Appunto.
0: Che inizia la settimana.
1: Quindi, che cosa cominciate oggi? Che cosa avete già cominciato in un giorno normale? Perché a volte o cominciamo di lunedì o a inizio mese, cioè proiettiamo, diciamo, l'inizio di queste cose, o anche il giorno del compleanno.
0: Sì.
1: Dal compleanno in poi è come se tracciassimo una linea di separazione col vecchio.
0: Se invece non avete nessun tipo di schema mentale in questo senso, ce lo potete far sapere comunque sempre via WhatsApp audio al 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. Oggi mi sono ripromessa, dice Laura, di vincere i gadget di Radio Kiss. Lunedì ci proverò, ragazzi, e voi provateci sempre, poi magari non capita oggi, capita un altro. Non è che
1: questo
0: non ci riesci
1: fortuna,
0: oggi
1: e
0: non ci devi riuscire per tutta la settimana.
1: Diciamo che le cose che vogliamo iniziare dovrebbero dipendere solo da noi e non dalla fortuna
0: e non
1: dalla,
0: dal mazzo.
1: Appunto.
0: Che Adriana è una donna col mazzo, nel senso che è fortunata. Anche Anna Chiara ha un bel mazzo, è molto fortunata, e di questa cosa parleremo nello scherzo che faremo tra poco.
1: Tra pochissimo, state lì, intanto andiamo sotto la doccia.
0: Ciao.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Prego non andare via. Per un paio di occhi chiari, forse ancora le magari, prima poi ti butta via.
0: Pronte? Qualcuno mi può spiegare perché quando una persona è fortunata si dice ha un grande mazzo?
1: Ah, perché in genere il lato B è associato
0: alla
1: fortuna.
0: Ha un gran culo anche.
1: È associato alla fortuna. Sai che non lo so, adesso ci documentiamo?
0: Cioè, perché si dice la mamma che culo che ha?
1: È vero.
0: Per dire che fortuna che ha.
1: Adesso cerchiamo di capire da dove
0: Mica
1: nasce
0: tu lo
1: questa
0: sai perché...
1: cosa. No, non lo sappiamo.
0: Lo diciamo sempre, ma non sappiamo
1: perché. Però non sappiamo
0: gli
1: perché.
0: Gli ascoltatori ce lo diranno.
1: Intanto c'è Mina con Volami nel cuore.

0: cantata sotto la doccia, bellissima. Allora noi amici vi stiamo parlando stamattina delle cose che si iniziano di lunedì, mm-hmm. anche se di Venere, di Marte non si... Com'è? Non ci si sposa, non si parte.
1: Mm. Anche se non è più così. In passato avevano...
0: Sì, si diceva che tipo le sale, dove, lì dove fanno i matrimoni importanti...
1: Te li davano scontate.
0: Costavano di meno.
1: Anche i voli sui siti li acquistavi a prezzo scontato. Non è niente più, non si fa più
0: Barbara da Siena, buongiorno.
1: Ciao Barbara.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Barbara, tu hai il proposito del lunedì?
2: Sì, io a proposito del lunedì di stare a dieta per 15 giorni, perlomeno.
0: Oggi cominci?
2: Sì, dovrei, spero. Perché no, allora, dovresti?
0: Guarda, dipende già dalla colazione, come l'hai cominciata, già dietetica?
2: Sì. Allora, caffè e una fetta biscottata.
0: Non lo so se va bene, io non sono un esperto.
1: Non siamo esperti, non siamo dietisti.
0: Non possiamo dirlo, però tu hai cominciato così, va bene. E poi cosa prevede la tua, diciamo, giornata nell'alimentazione di oggi?
2: Allora, il pranzo è semplice perché il pranzo, diciamo, lo faccio sempre leggero, quindi insalatona con proteine e pochi carboidrati.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Poi no, a metà mattina comunque un'altra colazione perché io verso le 9 ho sempre fame.
1: Beh,
2: quindi,
1: certo, si è svegliata quindi, presto, no?
2: Sì, ecco. Alle 6:30 come sempre, allora. Quindi alle 9 una fetta di torta che ho fatto io. Senza burro.
1: Senza zucchero.
2: No, lo zucchero in realtà c'è, però insomma vabbè.
0: No, vabbè,
1: no.
0: Comunque,
1: non lo so.
0: Vabbè,
1: che
0: ma
1: c'era,
0: tu non giudicare, sono cacchi suoi. Dai,
1: allora, che c'era? Lo zucchero, le uova?
0: Sì.
2: Sì, uova, zucchero, farina e olio di semi.
0: Ah, faccelo babà. Comunque, sì, vabbè, comunque c'è tanta roba. Ma poi che altro mangerai stasera? Pure proteine, immagino, giusto?
2: Sì, stasera, allora, mi sarei ripromessa carne e insalata. Speriamo di
0: carne
2: riuscirti.
0: Allora,
2: volte...
0: Poi non devi fare trasgressioni durante il giorno, eh? Se già ne fai una piccola con questo dolce, con questa torta che hai fatto tu, quello lo posso dire con certezza, perché se fai una trasgressione ne farai tante durante la settimana.
2: Sì, no, è vero.
0: È come il tradimento, si tradisce una volta poi tradisci sempre.
2: Vero,
0: Adriana?
1: Che ne so io.
0: Così si dice.
1: Boh.
0: È come gli assaggi.
1: Quando mai?
2: Dicono, è vero.
0: Così dicono.
1: Così dicono. Ci perciò molto il tuo accento.
0: Dicono.
1: Vabbè, allora noi te lo auguriamo, però già il fatto che tu hai usato il condizionale, dovrei far la dieta, potrei... Secondo me no. Ma... Tutto parte dalla mente. Oggi sono a dieta, oggi comincio un'alimentazione un po' più equilibrata. Potrebbe essere meglio, no?
2: Sì, no, hai ragione. Ma io dico potrei, perché la inizio praticamente tutti i lunedì.
1: Ah, ok.
2: E la finisco io il lunedì, diciamo, a merenda
1: a
2: o
1: merenda.
2: All'aperitivo.
0: Ha scritto qualcuno, anzi una ascoltatore che si chiama Rigo, ha scritto, certo, caffè e fetta biscottata, guarda che alle 9 ti vengono i miraggi.
1: Sì.
2: È vero.
0: Tra poco allora, ti arrivano i miraggi, stai attenta.
1: Noi ti leggiamo, insomma, i messaggi degli ascoltatori in tempo reale. Roberto scrive, già è sbagliata, già parte in maniera sbagliata la giornata, perché questa dieta le alza l'indice glicemico. Secondo me la torta lo spezza fame della torta.
0: Ognuno deve dire la sua. Vediamo, magari lei dimagrisce così, che ne sappiamo noi? Non possiamo saperlo.
2: Allora, l'unica mia speranza è che siccome io la faccio solo per 15 giorni, perché ho un obiettivo di arrivare alla festa dei 50 anni più in forma. Quindi l'unica speranza è quella.
0: Riccardo Consoli ti scrive: usa la stevia. Questo mi sembra un bel consiglio. Invece dello zucchero per la torta.
2: Ah, ok.
0: Usa
2: bene
0: la stevia, vedi?
1: Sì.
0: Bene, la prossima volta la fai con un dolcificante, diciamo, naturale.
1: Ma quando li fai i 50 anni?
2: No, allora io li ho già fatti a luglio.
1: Però devi far la festa.
2: No, allora la festa è la festa di tutto il paese, di tutti i 50 anni.
1: Vero?
2: E di tutti i 50 anni, i cinquantenni, scusate.
0: Oh, che bello!
1: Che
2: figo. Del paese.
0: Ma
2: no,
0: cosa
2: io l'ho già festeggiato. Una cena con un ballo.
0: Ma in piazza,
2: nel
0: tipo?
2: Paese. No, in un locale, abbiamo affittato un locale, tutto per noi.
0: Tutto per voi.
1: Okay.
0: Come si chiama il paese?
2: Colle di Valdelsa.
0: A Colle Valdelsa farete questa festa tutti i cinquantenni, bellissimo.
2: Sì, il 23 ottobre.
0: Possiamo venire anche noi?
2: Certo, volentieri.
0: Cioè, ci sono anche degli invitati o sono solo cinquantenni?
2: No, sono solo cinquantenni, ma per voi facciamo ovviamente
0: io sono fuori.
2: Ovvio.
1: Adesso però ci devi andare, Pippo.
0: Sì, va bene.
1: Adesso te lo mandiamo.
0: Ma sarà divertente sicuramente. Barbara, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Chissà te in bocca al lupo, eh.
2: Ciao,
1: va bene.
3: Ciao. Io lunedì scorso ho iniziato per la prima volta la palestra, okay, dicendo all'istruttrice: guardi che io sono già arrivata ai 60, quindi è dalle medie che non vado in palestra. Lei mi ha guardata scoppiata a ridere. Però io ci provo, eh.
0: Prova. Lei ci prova, fai benissimo.
1: Chissà te un bacio grande, le cose che avete cominciato.
4: Buongiorno,
1: sentiamo.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io da settembre mi sono promesso di fare due cose. Uno è stato il cambio di lavoro che ho fatto,
1: ok,
4: perché non se ne poteva più. E due, la dieta che sto facendo da un mese e sta andando ultra bene, quindi sono contentissimo. C'è sempre da inventarsi qualcosa nella vita.
0: Ah, vedi?
1: I nuovi inizi che vanno bene procedono a gonfie vele. Sentiamo.
5: Si dice così perché io avevo un sedere grande in passato. Significa che stava bene, aveva tanto cibo a disposizione, quindi ecco, era fortunato.
0: Ah, quindi è fortunato, ecco. Si dice che culo o che mazzo alle persone fortunate, perché hanno il sedere importante, quindi a casa di Anna Chiara c'è prosperità economica, perché si mangia, diciamo, importante, quindi quando lei passa, no, la gente senso, dice che mazzo, perché appunto ha prosperità, è fortunata.
1: Esatto, perché si associa il sedere importante ad una prosperità, ad un'abbondanza,
0: un'abbondanza
1: economica.
0: Questo lo sapevo io.
1: Questa è l'origine, la spiegazione della
6: fortuna. Ciao Pippo, ciao Adriano, sono Roberto da Milano. Io ho iniziato proprio ieri a restaurare da zero, proprio l'ho smontato tutto, un ciao
0: vedi,
6: vecchissimo, lo voglio rifare tutto, riverniciare tutto, riportarlo a nuovo.
0: Ha cominciato di domenica.
1: Che mi hai fatto ricordare.
0: Lui ha cominciato di domenica e non di lunedì. Però va bene, insomma, sempre un inizio, Adesso dovrai metterlo a posto. Ti tocca.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, io ho ricominciato a suonare il pianoforte e a rifare i colori pazzi ai capelli, perché la vita è una e vaffancina, voglio i capelli colorati come le fatine.
0: Ah, che bella, c'hai i capelli rosa, azzurri, che
1: bello,
0: so.
1: Ci piace.
0: Vai, Valentina.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Lucca. Allora, di lunedì non si incomincia niente. È già difficile il lunedì,
0: già di suo,
8: esatto, proprio geneticamente il lunedì è una giornata difficile,
0: sì.
8: Non è proprio il caso di iniziare nulla. Quello che invece inizio, ho iniziato all'inizio di ottobre, riniziato il mio corso sacrosanto di teatro,
1: bello,
8: non mi staccherò mai. È una cosa importante.
0: È una
8: Il resto
0: bellissima.
8: È giusto. Quando ti viene voglia di iniziare a fare una cosa, prendere lo spunto e iniziare subito.
0: Bravo!
1: Guarda,
0: Adriana,
1: c'è un
0: pure
1: sacco di amici che hanno iniziato il teatro e me l'hanno definita proprio come una terapia.
0: Tua sorella è attrice.
1: Mia sorella,
0: no?
1: Ha ricominciato il teatro.
0: Io ho visto un suo spettacolo bellissimo.
1: Sì, ha ricominciato.
0: Ha ricominciato. Tu invece te la senti di fare una scena teatrale per vedere se è il caso?
1: A me piacerebbe tantissimo, Pippo, ma alle 20:30 di sera per me non è fattibile.
0: Ma non ti viene niente adesso di teatrale da improvvisare un attimo?
1: No, non mi viene niente.
0: Non lo so, un hotel o una...
1: No, niente. No, non potrei mai.
0: Un hotel,
1: scomodare.
0: B&B. Un hotel, un B&B.
1: Un motel? Lo vuoi un motel?
0: Una pensione.
1: Sono le 8:16 del mattino, grazie a tutti quelli che sono con noi, che stanno interagendo al 347-490-0042. Vi mettiamo un pezzo nuovo dei The Bowser, si chiama Love Myself.

Chischissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chischissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te. Chischissa a tutti.

0: romantica.
1: Grazie signora Toffoli, in arte Elisa, grazie per questa bellissima canzone. Allora, qui a Radio Kiss Kiss, nel Pippo Pelo Show, adesso abbiamo la chiappa gadget. Adriana, l'ho chiamato così questo gioco.
2: Ah sì?
1: Mi è venuto in sogno questa notte.
2: Ah, vedi?
1: Stanotte ho sognato di... che questo gioco doveva chiamarsi la chiappa gadget.
2: Allora, la chiappa gadget, sì. Noi facciamo
1: sentire.
2: C'è la chiappa
1: VIP, sono quelli che vanno alle feste per fare le foto con i VIP, e ci sono gli acchiappa VIP e gli acchiappa gadget, quelli che vanno, ascoltano le radio per vincere i gadget.
2: Per vincere, speriamo che ascoltiate questa radio, Radio
1: Kiss
2: Kiss.
1: Non solo per questo,
2: Per avere il nostro pacco gadget. Allora, vi facciamo ascoltare questa volta la voce di un personaggio misterioso, ovviamente famoso, e voi al 347 490 0042 ci inviate un messaggio vocale con la possibile risposta, la probabile risposta. Sentiamo.
3: He gave me about 7 years here.
2: Ok, ok, ok. Non è italiano, lo diciamo. Ed è un uomo, si capiva.
1: Sì, ok. Che dice, lei mi ha dato lacrime.
2: Sentiamo.
3: She gave me about 7 years here.
1: Mi ha dato per 7 anni lacrime. Dice, tears.
2: Ah, here.
1: Sento bene?
2: Here. Qui.
1: Ah, here, qui. Non pensavo tears.
3: She gave me about 7 years here.
2: Ok, allora chi è il personaggio misterioso? È sicuramente una persona molto molto famosa in tutto il mondo. 347 490 0042.
1: Per tratti Sentiamo. Della sua vita è stato anche simile a me, lo ricordiamo, ha avuto anche delle somiglianze con me.
2: Sì.
1: Allora lo ripetiamo, 347 490 0042, se volete vincere dei gadget. Adriana, puoi ridere, non ti preoccupare.
2: No, non ho paura. No, non faccio più commenti. Ho molta
1: un po'
2: paura.
1: Di body shaming,
2: ma... No, ho paura.
1: Allora, chi è il personaggio?
2: Ah, sì. Ma poi che è successo? Qualcosa a te o a lui?
1: A me.
2: Ah, a te, a l'hai me. Detto tu, non l'ho detto io.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Dario, per me è Chris Martin.
1: Chris Martin.
2: No, non è lui.
1: Ma gli hai fatto un complimento al personaggio? Ti hai fatto un complimento? Pensaci.
2: Questo personaggio qui da sempre è un'icona mondiale.
1: Ma è un complimento per un altro motivo. Poi ti spiego perché.
5: Ciao, Silvana da Bologna, per me è Robbie Williams.
2: No, non è Robbie Williams.
1: Allora vediamo questo pacco gadget, chi se la giudica, lo ripeto, 347 490 0042. Dovete indovinare di chi è la voce del personaggio che abbiamo appena sentito. Prego.
6: Caterina, chi è? Robert De Niro?
1: Caterina dice Robert De Niro, non è Robert De Niro. Mi dispiace.
7: Ma è Obama?
1: Barack Obama?
2: No.
1: Mi somiglia un po', ma non è Barack Obama.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: Allora, si danno degli indizi, ma si danno anche delle cose fuorvianti.
2: Non è Trump, no, sicuro non è lui.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: No. Non è Donald Trump. Grazie.
9: Ciao Debora da Orsi Nuovi.
1: Ciao Debora.
2: Chi? Non ho sentito.
10: Bill Clinton.
1: Ah, no. Sono tutti orientati sui presidenti degli Stati Uniti. No,
2: non è Clinton.
1: Non è un ex presidente degli Stati Uniti, ragazzi. Dai, diciamo questo, vai.
11: Buongiorno ragazzi, Diego da Napoli. Secondo me la voce in questione è quella di Johnny Depp.
1: Johnny Depp non è, no.
2: E dai, restiamo qui nel mondo del cinema.
1: Restiamo in questo mondo, va
2: così
1: bene?
2: Così abbiamo dato un altro indizio, mondo del cinema, quindi niente.
12: Ciao,
2: presidenti.
12: Ciao, Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
2: Tom Cruise.
1: No.
2: Giusto per correggerti, che avevamo voluto ripetere il nome e il cognome.
3: She gave me about 7 years here.
2: Ok. Here.
3: She gave me about 7 years here.
1: Here.
2: Ok, no, sentiamo.
13: È Elon Musk.
1: Non è Elon Musk. Grazie, ciao. No,
12: ciao, Kiss Kiss. E Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
1: Grazie.
2: Ah, Tom Cruise? No,
1: Adriana,
2: lui.
1: Diciamo che non è neanche il pane in prima fila. Ovvero, chi è il pane in prima fila?
2: Il pane in prima fila?
1: Sì. Mi è venuto adesso, così. Chi è il pane in prima fila? Traducilo in inglese.
2: Bread?
1: No, il pane è bread.
2: Bread? Bread Pitt.
1: Pitt, in prima fila è il Pitt dei concerti.
2: Ma va.
14: Comunque, Pippo Pelo, sei in gamba.
1: Grazie, prego.
2: Io ho scambiato il pane per la mano, vabbè, un'intronata.
15: Ciao, sono Fabio da Torino, secondo me è George Clooney.
1: George Clooney, no, non è George Clooney, grazie. No.
16: Il famoso è Brad Pitt.
1: Non è, te l'ho già detto, non è il pane in prima fila.
0: Viviana da Legnano, secondo me è Michael Douglas.
1: Non è Michael Douglas. No. Attenzione, 347-490-0042. Ragazzi, datevi da fa, abbiamo un bel pacco gadget da regalarvi. Yacchiappa gadget, prego.
7: Buongiorno. Sono Laura da Napoli, per me è Russell Crowe.
1: Laura, state zitta, no.
2: No, non è Russell Crowe.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Per me è Bruce Willis.
1: Non è Bruce Willis. No,
2: no. Non è lui, no, no, no, no.
17: Buongiorno, sto dicendo Willis.
2: E che è?
1: Ci ha salutato.
17: Matt Damon.
1: Matt Damon, ci ha voluto pensare un attimo. No, ma non è Matt Damon.
2: Il
1: no,
2: bellissimo
18: no.
2: Matt Damon.
18: Sono Antonio da Napoli.
1: Ciao Antonio.
18: Per me è Will Smith.
1: Non è Will Smith, ragazzi, grazie mille a tutti.
2: Come facciamo per avvicinarci un po'?
19: Patrizia da Sassari, Russell Crowe.
1: Non è Russell Crowe, grazie.
20: Stefania dalla Scassigna, secondo me è Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio non è.
21: Potrebbe essere Denzel Washington.
2: Denzel Washington. No, non è lui, non è lui.
1: Non è lo scienziato che viene sempre incolpato. Chi è lo scienziato che viene sempre
2: incolpato? Ah, ma dove l'hai cacciato stamattina?
1: Leonardo DiCaprio. Caprio espiatorio.
2: Ma boia. Ce ne andiamo?
22: Per piacere, sì.
2: Ce ne andiamo? Vai, vai, sentiamo, dai.
23: Buongiorno Radio Crischi. Buongiorno. Sono Raffaele, per me è Eddie.
2: Chi è? Chi è? Chi ha detto?
1: Ragazzi, non capite la mia ironia. Ah, no. Come devo fare? No.
2: Niente.
24: Buongiorno, Kiss Kiss, Federico da Cagliari. Per me è Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves.
2: No, no, non è lui.
25: Radio Kiss Kiss, per me è Orlando Bloom.
1: Non è Orlando Bloom.
2: Non è lui. Aspetta, piga, facciamola risentire, dai. Non so, magari
26: She
25: potrebbe
26: gave
25: essere d'aiuto.
26: Me about 7 years here.
24: Yeah. E Adriana, Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo.
24: E per caso Richard Gere?
1: Sì!
2: Sì, è lui!
1: Richard Gere! Sì, bravo!
2: Bravo! Complimenti!
1: Complimenti a Paolo da Bergum!
2: Che bravo. Per un periodo è stato fidanzato con la nostra Elisabetta Canalis, è vero? Ve lo ricordate?
1: Non era George Clooney?
2: Era George Clooney, sì.
27: Parasora fest.
2: Vabbè, Richard Gere, George Clooney, Stavo per andare a contro. Pensa che lo stavo dando come indizio. Avrei depistato tutti.
1: Vabbè. Arriva Mark Ronson con Bruno Mars. Bellissimo.

La canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: negozio di fiori. E
1: Olivia Dean?
0: Sì, sì. No, la vittima del nostro scherzo è il suo compagno, suo marito, le vuole fare uno scherzo.
1: E allora...
0: Quindi parlasi di mazzo. Chi può stare accanto a me nello scherzo se non Anna Chiara?
1: Appunto, la parte per il tutto,
0: mazzo,
1: no?
0: Mazzo di fiori, mazzo, okay. Porta fortuna, l'abbiamo già detto poco fa, perché si dice che culo, perché uno quando ha, diciamo, un sedere importante,
1: sì,
0: aveva l'abbondanza ed era una persona fortunata.
1: E allora, se volete fare uno scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, iscriveteci adesso, mandateci un WhatsApp al 347 490 0042, poi sarete richiamati, sì, e darete tutte le informazioni.
0: Importante scrivere a chi volete fare lo scherzo: la mamma, la nonna, la zia, il papà, il fratello, il nonno, quello che sia. Grazie mille.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Falcan, la disturbo?
2: A chi parla, scusi?
3: Sono un suo cliente, sono passato lì a Castiana dei Picchi a prendere dei fiori per la mia fidanzata,
2: salve,
3: qualche giorno fa. Mi ha detto ho chiesto il numero a Interflora, chiedo perdono, però...
2: No, ci mancherebbe, mi dica pure.
3: No, ho avuto un problema, non so se si ricorda di me, lei è la signora Veronica, giusto? Abbiamo anche parlato, sono passato qualche giorno fa, ho preso dei fiori per la mia compagna.
2: Mi deve dire qualche dettaglio in più,
3: mi ha fatto un piccolo bouquet, ma lei è disperata perché si è già totalmente appassito.
2: Rose, gira su. Tanti di bouquet per una...
3: Le posso passare la mia compagna perché è disperata?
2: Sì, sì, sì, prego, sì.
4: Signora, si è appassito il bouquet, il mazzo si è appassito.
3: È disperata.
0: È disperata.
2: Signora, è normale che appassisca dopo un po' il bouquet.
3: È normale che appassisca dopo un po'.
4: Ma lui non mi ha mai regalato fiori.
0: Che recitazione.
2: Deve ovviamente prendere dei fiori finti se non vuole che le si appassiscono, capisce?
3: Ma due giorni, signora, dopo due giorni.
2: Dipende da che bouquet era, ma due giorni la vedo grigia. I nostri fiori durano almeno una settimana normalmente. Se lei...
3: Allora, la mia compagna, la Manzino, aveva un mazzo tanto, era bello importante, lei aveva fatto veramente un bel bouquet.
4: Era enorme il mazzo!
2: Ma guardi, sicuramente è successo qua. Mi mandate una foto?
3: E come faccio a mandarle la foto, signora? Io sono anch'io in una condizione di imbarazzo adesso, perché questa piange da due ore, l'ha buttato via.
2: Mi scusi, ma sicuramente c'è qualcosa che non va. Nel senso, se volete portatemi qui il mazzo che vediamo che cosa...
4: Che ma cosa chi mi ridarà il mio mazzo, signora?
2: Signora, il mazzo io lo devi chiedere a suo marito, non lo so.
3: Non ho capito, signora, scusi, che l'azione sta facendo? Io sono qua.
2: No, nel senso che lo deve richiedere a lei per comprarlo di nuovo, eventualmente.
3: Ho capito, ma lei dovrebbe in qualche modo dire alla signora come fare per mantenere meglio questi fiori la prossima volta.
2: Deve tagliarli sicuramente ogni due giorni, metterli nell'acqua fresca e mettere delle vitamine all'interno.
4: Ma io li ho tagliati, lei mi sta prendendo in giro.
2: No, è lei che mi sta prendendo in giro, adesso che cazzo.
4: Ma io ho messo anche il prodotto che si chiama Che Mazzo, non ha funzionato.
0: Che Mazzo?
3: La signora ha creato questo prodotto che si chiama Che Mazzo, che serve proprio per tenere rinvigoriti i fiori.
2: Perfetto.
3: Mi faccia vedere un attimo il mazzo. Mi scusi solo un attimo che lo guardo con lei, adesso visto che sono al telefono.
2: Sì.
3: Effettivamente è un po' afflosciato.
2: Ma che cazzo me ne frega a me del mazzo della sua signora?
3: Veronica, ascolta, io dovevo dirti una cosa importante, però, che Gabri, tuo marito, ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Sei veramente arrabbiata,
2: Ciao a tutti, Gabri, vaffanculo.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: ce ne andiamo, ma devo prima consegnare di Oscar Goes to Anna Chiara Manzino per la recitazione di poco fa nello scherzo. Bravissima, il pianto era assolutamente credibile.
1: Il pianto proprio da attrice, devo dire. Allora, noi torniamo domani con tutto il pacchetto, con tutta la formazione al completo.
0: Sì, sì, io lo porto il pacchetto.
1: Lo porti? Dico,
0: certo.
1: Dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo come sempre con un pezzo della storia della musica e vi consegniamo delle mani di Maxi Vitale e Maxi Giannini.
0: Ecco, questa canzone è di Blondie, anzi dei Blondie, e si intitola Maria. Kiss Kiss.

Sud America previsto a novembre. Voltiamo pagina all'assemblea di Assolombarda. Giorgia Meloni ha fatto il punto sulla crescita economica stimata all'1% per il 2026. La premier ha ribadito che l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano in Europa, annunciando l'invio di una lettera congiunta con Germania e Belgio al Consiglio UE per chiedere maggior flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione e risposte strutturali sul caro energia. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario federale della Lega, un passaggio formale e regolamentare indispensabile in vista del congresso straordinario convocato a Milano per il 24 e 25 ottobre. Insieme al leader si sono dimessi anche i tre vice segretari Durigon, Sardone e Stefani. L'adesione massiccia allo sciopero di 24 ore dei lavoratori ex Ilva in tutta Italia per protestare contro l'annunciato stop degli impianti. A Taranto gli operai hanno bloccato le statali e la raffineria Eni, mentre a Genova ha attivato un presidio sotto la prefettura. I sindacati chiedono con urgenza al governo garanzie sul futuro occupazionale e un intervento strutturale per il rilancio della produzione dell'acciaio in modo sostenibile. Estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in Ogliastra, dove è rimasto immobilizzato per 27 ore a seguito di un crollo avvenuto domenica pomeriggio. Vigili del fuoco e soccorso alpino e speleologico hanno liberato l'ingresso della caverna dai detriti e riportato in superficie Luca Olmetto. Il 31enne sassarese, che è rimasto sempre cosciente durante le operazioni, è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Lo sport, calcio, Serie A, due successi casalinghi nei posticipi della sesta di campionato. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia, fanalino di coda e sale a quota 9 in classifica. Il Torino trova il primo acuto stagionale in casa battendo l'Udinese 2-1. E stasera torna la Champions League, due l'italiana in campo, l'Inter che ospita i belgi del Bruges e il Napoli di scena in Spagna, Villarreal. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: vuole fare il più simpatico, ma non lo
1: è. Ma non ci riesce mai.
0: Non ci riesce mai. Noi apriamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Buongiorno, signora Petro.
1: Buongiorno, signor Pelo. No, mi chiedevo quante corse hai fatto già dal momento in cui hai messo i piedi giù dal letto?
0: Stamattina è un continuo.
1: Una corsa continua contro il tempo, sì, contro tutto.
0: Sì. L'ha detto anche il nostro amico che era qui nei corridoi. Ma è una corsa continua la vostra vita, sì.
1: Siamo sempre a correre. Va bene, dai, che si parte. Intanto

0: certezza, cioè che Adriana non ha animali domestici se non delle zanzare e qualche geco. Ogni tanto gli animali domestici,
1: zanzare, lucertole,
0: si chiamano allora, gechi, sì. Chiamasi animali domestici quelli che vivono in casa con te, ok? Tu hai degli animali che vivono in casa con
1: allora,
0: te, oltre alle zanzare.
1: Ho Tokyo e Cocò e
0: chi
1: due
0: sono?
1: I miei gatti.
0: Dove vivono in casa con te?
1: Vivono nel giardino.
0: Nel giardino.
1: E
0: no,
1: non si allontanano.
0: Vivono nel giardino e sono fuori. Lei un giorno gli dai da mangiare tre
1: No,
0: la testa così.
1: Hanno sempre il cibo garantito.
0: Sempre garantito.
1: Hanno il lettuccio caldo dove dormire
0: ma,
1: in veranda.
0: Ma quale caldo?
1: Sì, sì, è vero.
2: Vitto alloggio.
0: Allora, per me tu non hai degli animali domestici.
1: Hanno vitto alloggio. Ogni tanto quando vado a stendere il bucato al piano
0: vedo,
1: di sopra.
0: Li vede.
1: No, mi
0: guarda.
1: No, ci facciamo compagnia.
0: Infatti, quando va a stendere il bucato.
1: Loro vogliono le cose. E poi c'ho due tartarughe e un acquario con quattro
0: che
1: pesci.
0: Che vivono tutti per cazzi loro. Allora,
1: le tartarughe 347, si trappavano nel letargo.
0: 490-0042. Cominciamo a dire anche via WhatsApp, però fatelo al telefono, adesso facciamo una raffica. Mm-hmm. Vi chiediamo che animale domestico avete.
1: Quanti ne avete, quali avete,
0: e
1: va
0: quali
1: bene?
0: Avete. Però se ce l'avete in casa, vale quello che vale chi ce l'ha in casa, nel giardino non vale.
1: No, perché non vale?
0: Non vale, perché l'animale
1: certo
0: domestico
1: vale.
0: Entra in casa.
1: Non è vero, l'animale domestico.

0: Marco sta meglio zitta. Nel giardino.
1: 081 546 12 12 lo, lo giardino, il giardino serve perché l'animale possa insomma sgambare un po', possa fare lo sgambamento famoso.
0: Ma quale
1: no?
0: sgambamento?
1: Sì,
0: dai.
1: Ma non serve perché va che stanno già chiamando allo 081 546 12 12. Allora, per animale domestico si intende qualsiasi animale che vive a stretto contatto e permanentemente con l'essere umano, il quale ne cura l'alimentazione, la protezione.
0: No. La riproduzione spesso ne regola il comportamento.
1: Adriana, tu no, il tuo non vive perennemente con te.
0: Pippo, ne abbiamo curato la, ne curiamo l'alimentazione, la protezione, la,
1: stretto contatto,
0: la riproduzione e ne regoliamo il comportamento.
1: L'ha fatto castrare, ecco qua, ne ha regalato
0: certo. I vaccini, tutto quello che ci vuole.
1: La riproduzione. Adele,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Adele, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno.
1: Adele, tu che cos'hai? Che animale domestico
2: due,
1: hai?
2: Due gatte.
1: Due gatte? Ce le hai in casa?
2: In casa, sì sì sì.
1: Secondo te, Adriana, che non le fai mai entrare in casa, sono animali domestici che lei ha?
2: Non tanto.
1: No,
0: Adele,
1: okay,
0: ma
1: perfetto.
0: Come ti permetti?
1: Brava
0: via.
1: Adele, grazie mille. Chi schizza
0: allora,
1: te, buona giornata.
0: Andiamo da Elvira, buongiorno, 081-546-1212. Elvira è caduta, andiamo da Vittoria, buongiorno.
3: Buongiorno Vittoria.
0: Io ciao Vittoria.
3: Avevo cinque cani e ma poi? Io li raccolgo tutti per strada.
0: Ok.
3: E li tengo benissimo. E invito tutti a far del bene ai cagnolini che sono per strada. È giusto un annuncio un po' generale, dato che mi sentiranno tante persone.
0: Certo.
3: Aiutate gli animali. Tanto.
1: Vai bene, brava
3: sempre.
1: Vittoria.
3: Tanto.
1: Brava, grazie Vittoria. Ciao, Kiss Kiss a te.
3: Grazie, ciao.
0: Abbiamo Chiara, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io ho due golden retriever, un maschio e una femmina.
1: Che meraviglia.
0: Belli.
4: Con noi, dormo in quattro, nel nostro letto.
1: Dormono in quattro.
4: Quattro, sì, vivono sul divano.
0: Ma non sono abbastanza ingombranti questi golden retriever?
4: Sì, ma sono bellissimi.
1: Adriana
4: so,
1: non ha...
4: La femmina dorme proprio in mezzo alle mie gambe. Scusate,
1: le sue
0: che
1: gambe.
0: Bello.
1: In mezzo
4: e
1: alle tue gambe.
4: Dorme nel mezzo tra me e mio marito.
1: Tra te e tuo marito.
0: Che
1: vedi?
0: Carine.
1: Grazie mille, Chiara.
0: Chi schissa te? Andiamo
4: a
0: da.
4: Voi,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, chi schissa te? 081-546-1212. Chi abbiamo adesso, Chiara?
0: Flavio. L'abbiamo appena salutata.
1: Flavio, buongiorno.
0: Flavio. Ciao Flavio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Cos'hai e quanti ne hai?
5: Allora, io ne ho uno.
0: Sì?
5: Ho un bulldog francese.
0: Il bulldog francese, ok.
5: Si chiama Tokyo come il tuo gatto.
0: Bravo.
1: Senti, il tuo vive in casa?
5: Sì, il mio vive.
1: Quindi Adriana non ha un suo gatto, ha un gatto che vive nel giardino e va fuori dal giardino.
0: No, non
1: muore,
0: va fuori!
1: Perché è libero, che no. Si chiama Tokyo, ma non è il suo gatto, è un gatto che vive nel suo giardino, è diverso. Il tuo invece è il cane che si chiama Tokyo.
0: Dimmi Flavio.
5: Adriana, sei crudele, non si tengono fuori gli animali.
1: Lei non li fa entrare in casa, ci fosse
0: stanno
1: anche il diluvio
0: tutto il giorno fuori, poi c'è la veranda dove hanno visto
1: ma
0: l'alloggio. Ok. Senti, salutami il tuo Tokyo, ovviamente in onore della casa dei Papel della serie.
5: Esatto,
0: è vero, ok.
5: Esatto, sì, sì,
0: perfetto.
5: È il tuo bambino, è
1: allora,
5: il tuo bambino.
1: Grazie Flavio.
0: Chissà te.
1: Allora, noi ciao, salutiamo ciao. Tutti, qua ci sono milioni di persone che hanno animali domestici. Mandate i WhatsApp audio intanto sui vostri animali domestici al 347 490 0042, dove qualcuno ha anche canticchiato la canzone che stiamo per ascoltare.
6: Le canzoni. Sotto la doccia.
7: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, non sai che non mi va.
0: Ma che bella questa canzone, proprio il sound tipico degli anni 80, era il 1985 quando i Righiera veramente conquistarono tutte le classifiche con L'estate sta finendo. Buongiorno.

0: Ilgheira con l'estate sta finendo. Adriana, permettimi di fare un saluto a Giorgio Bracardi, che è mancato ieri, è stata diciamo una testa pazza, al quale sento di ascrivere, diciamo, al gruppo delle quali sento di ascrivere anche il mio nome, di quelli che hanno comunicato per tempo e per tanto tempo, a partire dal programma che ha fondato, diciamo, la radio moderna, quella che oggi ascoltano tutti i nostri amici che stanno seguendo anche Radio Kiss Kiss. Giorgio Bracardi ha fatto parte, insieme a Marenco, a Boncompagni e a Renzo Arbore, del gruppo di Alto Gradimento, il programma che ha fatto la storia della radio.
1: E non potevamo non riservargli ovviamente un saluto e un pensiero.
0: Era un personaggio sui generis, però diciamo che a me mi ha fatto ridere tantissimo in passato, e quindi insomma mi faceva piacere fargli un saluto. Un abbraccio a Giorgio Bracardi.
1: Allora, sono le 7:12, buongiorno e buon martedì a tutti quelli che già ci hanno scelti, quelli che hanno acceso la radio, ma quelli che hanno acceso anche la TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Abbiamo esordito proprio col chiedervi quanti animali domestici avete e che tipo di animali avete.
0: Perché abbiamo esordito Italia... anche col dire che Adriana purtroppo non ha animali domestici, ma si spaccia per una che ha gli animali
1: io
0: domestici.
1: Io penso che gli animali, se hai
0: perché
1: uno spazio...
0: Perché non li vuole in casa. E quando ha sentito l'ascoltatrice che prima ha detto dormono sul letto, lei nella mente, perché la conosco molto bene, ha pensato a Borro.
1: Lei.
0: Due cani, due golden retriever enormi sul letto.
1: Io credo che le cose ti fanno paura o ti fanno spavento quando non le vivi. Ma se mai dovessi avere veramente un cane, perché non
0: ma
1: ce l'ho
0: poi
1: più.
0: Si rompono i freni inibitori. Cioè, tu avresti mai detto che mia sorella dorme col gatto sotto le lenzuola?
1: No.
0: Cioè, mia sorella, gli animali domestici per lei era una roba inimmaginabile. Poi sua figlia l'ha costretta ad avere un gatto. Adesso sono lei e il marito innamoratissimi del gatto, e il gatto fa quello che
1: infatti
0: vuole.
1: Infatti, non bisognerebbe mai giudicare quello che non conosci o quello che non vivi, e quindi non mi permetterei mai. Però dico, se hai uno spazio all'aperto, se hai un giardino, se hai un piccolo terrazzo,
0: tienilo là, fa freddo,
1: uno
0: piove.
1: Spazio all'aperto dove i cani e i gatti o gli animali domestici, secondo me, ne giovano.
0: In casa
1: giovano.
0: Non dovrebbero entrare.
1: Hanno una veranda,
0: Adriana,
1: con vetrate e stanno benissimo.
0: Andiamo
1: te lo
0: a vedere,
1: posso garantire.
0: Aspetto il video della veranda con vetrate.
1: Sì.
0: Sì,
1: non
0: dove
1: te la
0: questi
1: ricordi?
0: Gatti dormono al caldo.
1: Mio suocero in questo è veramente perfetto.
0: Ah,
1: bravissimo.
0: Lui.
1: Certo.
0: Allora
1: è una figura accudente per i miei gatti. Allora, Robert De Niro invece ha così tanti cani che ovviamente non ricorda i nomi di tutti. Non si
0: non
1: sa
0: perché sia un po' insallanuto, diciamo.
1: È Robert De Niro, 83 anni, credo
0: ci
1: che non sia
0: un po',
1: non abbia perso ancora i lumi della ragione, però ovviamente quando ne hai così tanti, quando hai una passione per gli animali, come l'ascoltatrice di prima che è intervenuta durante la raffica diceva, salvate gli animali, salvate i cani. Per esempio, i miei gatti sono tutti trovatelli, cioè io li ho presi per strada e li ho salvati. Idem vale per i cani, magari bisognerebbe prendere più cani ai canili, perché i canili sono pieni di piccoli cani in cerca di adozione.
0: Ti posso dire che a un certo punto anche mia nonna smise, noi eravamo tanti nipoti, no? Siamo tanti nipoti, e quindi lei a un certo punto, sei da mia madre, sei da un'altra sorella, cinque da un'altra sorella, lei non si ricordava più, cioè
1: dei
0: confondeva
1: nipoti.
0: I nomi.
1: Appunto,
0: i
1: figuriamoci.
0: Nomi. Però si scocciava pure di impegnarsi, quindi uno era Francesco, l'altro era Gianni.
1: Nomi così, a caso, buttati a caso.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io ho un gatto che mi hanno regalato, si chiama Charlie, ormai ha 3 anni.
1: Vedi?
2: La mia casa l'ha presa per l'albergo, viene, mangia e fa tutta la nottata fuori.
0: Ah,
2: kiss a tutti.
0: La casa albergo.
1: Ah, ok. Ah, però di notte va in giro.
0: Lì
1: può essere pericoloso. Comunque, vediamo un attimo i dati in Italia. Quali sono? 65 milioni di animali domestici abbiamo in Italia, lo sai?
0: Mamma mia, e speriamo che tutti e 65 milioni siano all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che stiamo parlando di voi. Mandateci un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo ancora. Grazie.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Kiss, kiss.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Kiss, kiss.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
6: Kiss, kiss.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss, kiss.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss, kiss.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Kiss, kiss.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
18: Cibu, cibu.

0: Rush con Gue su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e benvenuti nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Siamo sempre con voi ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Adesso abbiamo Giuseppe da Locorotondo in provincia di Bari. Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno, ciao Pippo e Adriana.
0: Buongiorno. Da Locorotondo, vicino, quando si avvicina Natale, spettacolo, vero Giuseppe?
2: Sì. Gli addobbi natalizi.
0: Che addobbate le stradine, sì, bellissimo.
1: È diventata famosa soprattutto per gli addobbi natalizi, ma io ci sono stata d'estate, comunque molto molto bella, molto
2: suggestiva anche d'estate.
1: Allora, caro Giuseppe, tu elencaci gli animali che hai e quali sono?
2: Allora, per passione, proprio fin da piccolino, perché avevo il sogno di diventare veterinario, però poi ho cambiato totalmente lavoro, vabbè, non ho seguito quel
0: tuo sogno. E quali sono gli animali? Ce li hai in casa qualcuno di questi?
2: Caprette.
0: Pronto?
1: Ah, non ti sentiamo benissimo.
0: Mannaggia.
2: Pronto?
0: Eccoti. Sì.
1: Allora, Giuseppe, ci sei?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Perfetto. Hai quattro caprette nane.
2: Sì, delle caprette nane, ho delle galline, dei cinque gatti,
1: sì,
2: e tre cagnolini che ho praticamente trovato abbandonati vicino al mio cantiere e li ho tenuti con me.
0: Chi vive in casa tua?
1: Ovviamente tutti vivono in casa.
0: No,
2: io non ce li ho in casa.
1: Rispettando, diciamo, la teoria Pippo Pelliano.
0: Non hai nessuno di questi animali in casa?
2: A parte che ho un'allergia, la peluria degli animali non in casa, o proprio non posso tenerli.
0: Quindi non hai nessun animale in casa?
2: No, in casa no. Quindi io ho uno spazio in campagna.
0: Vabbè, li tieni là così.
2: I loro ripari, sì.
0: Ma non sono animali domestici, sono animali di campagna. Domestici.
2: Però il gatto, sì, è un animale domestico.
0: Ma tu
2: non li ho in casa.
0: No. Domestico da casa proprio.
1: Vabbè,
0: quindi
1: però basta.
0: Un
1: attimo.
0: La dobbiamo smettere di dire
1: cagate.
0: Tu non hai animali domestici. Hai degli animali, ce l'hai in uno spazio di terra. Li hai piazzati là.
1: Abbiamo dato domestici.
0: Ma non
1: abbiamo
0: cagate.
1: Dato la definizione animale domestico. È definibile qualunque animale di cui ti
0: Giuseppe,
1: prendi cura.
0: Stai dicendo una cagata enorme che si aggiunge a quella che ha detto Adriana. Non hai animali domestici. Gli animali domestici ce li ha chi ce li ha in casa. La mattina si sveglia col gatto sul letto, col cane che gli lecca la faccia.
2: Non riesco
0: perché non li vuoi e quindi li tieni
2: là. Sono allergico.
0: Con stufrid. Se ti potessero accire da acceressere.
1: Ma non è vero, avranno riparo
0: là, sotto
1: cantiere.
0: La pioggia. Quelle povere caprette nane.
1: Senti, Giuseppe, ma potresti inviarmene una? Possiamo provare.
0: Quella capretta nana?
1: No, te la voglio mettere nel letto, Pippo.
2: Ah, sì, dai, va bene.
1: Sicuramente
2: il tuo,
1: in quella casa meravigliosa starà da Dio.
0: Lo sai
1: sul
2: poi
1: letto,
2: con Pippo, secondo me, andrebbe d'accordo.
0: Allora, Giuseppe, una volta mio padre era medico. Una volta una paziente gli regalò una capretta.
1: Dove sta?
0: Noi pensavamo bene di dire a mia madre di tenerla a casa. E mi ricordo che scagazzava tutta la casa delle palline. Faceva la cacca a palline.
2: Sì, le palline, poi sono simpatiche pure le palline.
0: Sono simpatiche, faceva la cacca a palline che
2: si possono mescolare con le olive, dai, le potresti mangiare.
1: Infatti, visto che a Pippo piacciono tantissimo le palline natalizie, potremmo pensare di farle fare naturalmente dalla tua capretta.
2: Una bella fragranza, un bel profumo.
1: Io già la immagino. Pippo c'ha un mobile rosso molto importante all'ingresso di casa sua. Immagino già una bella capretta mobile.
2: Con le palline sul mobile, va bene.
1: Giuro, io l'ho visualizzata in tutti gli angoli di casa Pelo.
0: Allora,
2: abbiamo trovato l'animale domestico.
1: Abbiamo trovato l'animale domestico. Giuseppe, grazie e complimenti.
2: Grazie a voi.
0: Giuseppe, sei stato molto simpatico. Noi scherziamo, ovviamente.
2: No, grazie a voi e bravissimi per la compagnia ogni giorno.
0: Un abbraccio grande a te.
1: Ciao, buona giornata.
3: Rispondi e vinci.
0: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss, li celebriamo con una t-shirt che li ricorda, che Adriana ieri indossava pure
1: e che indosserò anche domani
0: e che oggi regaliamo a qualcuno fortunato tra gli ascoltatori che finora hanno interagito con noi, giusto?
1: Quindi l'unica regola è interagire con noi, ammesso che vi va, ammesso che provate piacere, sì. E tra quelli che interagiscono con noi a caso estrapoliamo un numero, sentiamo chi risponde. Vai. Al telefono,
0: attenzione. Pronto?
3: Ciao.
0: Vediamo chi è.
1: Squilla, eh.
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, Massimo, da Monza.
1: Che radio ascolti?
2: Ascolto da 50 anni Radio Kiss Kiss.
1: Va bene, bravo, complimenti.
0: Bravo. Bravissimo, porti a casa la bellissima t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei suoi 50 anni. La indosserai con orgoglio, di la verità.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi che bello, siamo molto contenti.
1: Allora, grazie
2: però
1: mille.
2: Però la indossa prima Adriana?
0: Ah, la vuoi, la vuoi, la vuoi intrisa del suo sudore?
1: Ok,
2: sì,
1: ok.
0: La vuole intrisa del tuo sudore. Di dove sei tu?
1: Questo è un altro lavoro, le indossiamo e poi le spediamo. E sei di Monza, giusto?
2: Ti date la forma, esatto.
0: Sei sì, di Monza. Sì. Allora arriverà direttamente a Monza un po' puzzolente, perché dopo che il sudore sta 2 o 3 giorni mentre
1: io
0: arriva...
1: non sudo, Pippo.
0: Ah, lei è solo rose. Va bene, grazie mille.
1: Ciao, Kiss a te, complimenti, ascoltaci sempre per altri 50 anni.
2: Assolutamente, anche di più se riesco.
1: Anche di più,
0: grande,
1: beh, certo.
0: Ciao, Kiss grazie, Kiss a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: matrimonio. E lui ci ha mandato il messaggio, ha scritto: ti sceglierei altre mille volte come quel giorno.
1: Ma non è vero.
0: Sì, così è, che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Auguri a Monica e Nunzio.
1: Intanto sono le 7:36 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per capire se da oggi in poi arriverà l'estate d'ottobre.
0: Sì, mi sa
1: perché
0: di sì.
1: Se ne parlava. Dai, buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud a causa di correnti fresche settentrionali. Nelle prossime ore tempo stabile su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone solo sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista su tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Ho sentito che è una bella giornata di sole
1: che
0: in tutto il paese.
1: Tempo, salgono un po' le temperature e quindi torna, diciamo, a splendere il sole. Sono le 7.43. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo e ci stanno parlando con grande orgoglio, tra l'altro, Pippo, dei loro animali domestici.
0: Che orgoglio, veramente.
1: Ma tu sapevi una cosa? Questo è uno spoiler assoluto.
0: Dimmelo!
1: Cioè, secondo...
0: Oh, qual è lo spoiler?
1: Che sincerità, che sorpresa.
0: Non vedo l'ora.
1: Allora,
0: sei così preparata.
1: Sono preparatissima.
0: Vai.
1: Ma sai chi è al primo posto tra gli animali domestici?
0: Chi è?
1: Il cane?
0: No.
1: Il gatto?
0: No.
1: Gli uccelli?
0: Gli uccelli.
1: E i pesci?
0: Beh, in ogni casa, ragazzi, almeno un uccello ci deve essere, Adriana.
1: Eh beh, certo.
0: Certo.
1: No, io non ce li ho più.
0: Tu non hai l'uccello in casa?
1: Non ce li ho più.
0: Due ce li hai sicuri?
1: Due sono morti.
0: Ah, sono morti? Mi dispiace più per Alessandro che per Luca.
1: No, sono morti.
0: È ancora
1: morti.
0: Giovane, cioè
1: sì,
0: avere
1: sì,
0: già
1: sì.
0: L'uccello morto è un problema.
1: E i pesci? I pesci sono vivi e vegeti, sono
0: sentiamo
1: quattro.
0: Gli italiani,
1: sentiamo.
0: Prego.
2: Adriana e Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Nucci, io sono pienamente d'accordo con te, Adriana.
0: Mm-hmm.
2: Ho avuto cani e gatti, ma fuori in giardino, assolutamente in casa.
0: Avuti.
2: No, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: guarda,
0: buona
1: infatti
0: a te.
1: C'è un veterinario che ci ha scritto e ci dice: ragazzi, gli animali sono nati per vivere fuori, smettiamola di trattarli come se fossero dei bambini.
0: Prego.
3: Pippo, ciao Adriana, sono Emma da Castel San Pietro Terme. Io ho un meraviglioso meticcio che si chiama Romeo, che abbiamo preso dopo purtroppo aver perso l'altro nostro meraviglioso cane che si chiamava Buggy, anche lui meticcio.
1: Okay.
3: Ho quattro tartarughe di terra. Ma visto che abbiamo un bel giardino,
1: vedi?
3: Con le mie figlie e mio marito abbiamo pensato di dare una compagnia a Romeo.
0: Ah, quindi hanno preso un altro Romeo.
1: Aspetta,
0: era
1: Romeo
0: il gatto?
1: Era il cane o il gatto, se non sbaglio, eh?
0: Vabbè. Sì, sì, vabbè, è andata la compagnia.
1: Vabbè. Ok, vabbè.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Fabio da Taranto.
0: Ciao Fabio.
4: Io ho un cane e un gatto. Vivono tutti e due con me in casa. E non te lo nascondo, anzi scusatemi, non ve lo nascondo, che
1: okay,
4: loro dormono anche con me.
1: Beh certo,
0: io
1: perché
0: due
1: dovresti
0: animali
1: nasconderlo?
0: Sul terrazzo che fanno cane e gatto, ma sono due lucertole. Fanno però da cane e gatto, perché
1: purtroppo
0: litigano.
1: Quelle vorrei averle solo in giardino.
0: Ah,
1: e invece ce l'ho dentro casa.
0: I Jackie?
1: Eh?
0: Ma sono di compagnia.
1: Lasciamo
5: chi
1: stare,
5: schissa. Io ho due piccoli cani meticci, Sam e Dean, che vecchi ormai, stanno proprio
1: Sam
5: più in
1: Dean.
5: Casa,
1: okay.
5: Ma possono andare dove vogliono, a casa mia, a casa dei miei, in cortile, lo spazio è tutto loro.
0: Ah, vedi? Casa okay, loro, okay, entrano okay, escono okay, quando vogliono.
6: Buongiorno, sono Giulia da Fornia e ho due cani trovatelli.
1: Ok.
6: E niente, stanno con me dentro casa, dormono con me, praticamente vivono con me, sono la mia ombra ed è una cosa
0: vedi,
6: stupenda.
1: Ok, stupenda. Ok, bello.
7: Buongiorno, pure io come Adriana ho tre gatti, ma all'esterno.
0: Quindi non hai nessun animale domestico.
7: Un garage sia un gazebo.
1: Okay.
7: E secondo me gli animali, se c'è la possibilità, devono vivere fuori.
0: Fuori, sì,
7: all'esterno.
0: Sì, sì, sì. Assolutamente.
1: Facciamo
0: non farli
1: loro un
0: entrare
1: regalo,
0: in casa. Gli animali, animali da giardino.
1: Allora,
0: mettiti sette nani di Biancaneve.
1: Tu mettiti la capretta nana.

0: mia città ho incontrato una ragazza molto carina che aveva un bel maialino e lo portava a passeggio al guinzaglio.
1: Se
0: bellissimo.
1: Vai in Giappone troverai questi bar completamente rosa, pink,
0: sì.
1: Con
0: il maialino è rosa, infatti, quello lì.
1: Appunto,
0: bello.
1: Con la possibilità di poter prendere il cappuccino col maialino che ti sta sulle ginocchia, sulle gambe.
0: Bello, bellissimo.
1: Ok, dai, andiamo, consultiamo le stelle. E va.
0: Che
1: okay, abbiamo molto da fare.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Bene, allora io invece quando le stelle parlano sto zitto, quindi sentiamo cosa hanno da dire queste stelle. Prego.
1: Allora, ieri vi avevamo stilato la classifica più o meno della settimana per ogni segno. Adesso invece cerchiamo di capire realmente se ogni segno zodiacale fosse un animale, Pippo.
0: Ok.
1: Allora andiamo dall'Ariete. Sarebbe l'Ariete selvatico, corna spianate, testa bassa e carica dritta verso la vita. Zero diplomazia. Questo è un tratto quasi distintivo dell'Ariete. Toro, l'orso blu.
0: Secondo
1: Bruno,
0: te, ricordiamolo.
1: Secondo le stelle e il mio team.
0: Il tuo team. Sì.
1: L'orso bruno, placido, ama la buona tavola e va in letargo. Ma se lo disturbi mentre mangia, scappa. Scappa col cibo, voglio chiarire.
0: Perfetto, l'orso
1: Gemelli,
0: bruno.
1: Gemelli, la scimmia. Curiosa, iperattiva, salta da un ramo all'altro e non sta zitta un secondo. Riconosci la nostra Mansino in questa definizione?
0: Come scimmia sì,
1: okay,
0: come oroscopo non lo so.
1: Non avevo dubbi. Il cancro sarebbe il granchio, corazza durissima fuori, polpa tenera dentro, la tendenza a camminare di traverso. Leone, il pavone, ovviamente, spettacolare, vanitoso, apre la ruota appena vede un riflettore o un pubblico. Vergine,
0: sì?
1: La formica, organizzata, staccanovista, ha già la dispensa in ordine per i prossimi tre inverni.
0: Non esageriamo,
1: però,
0: un po' di provviste ce le ho.
1: Ok.
0: I Bilancia. Pomodori pelati, ste robe qua.
1: Hai comprato la zucca?
0: No, me le hanno regalati.
1: Ah, le zucche?
0: Anche la zucca, sì.
1: Ok, ok. Bilancia, il gatto di razza, elegante, flessuoso, cerca sempre la luce migliore per farsi ammirare. Scorpione, la pantera nera, silenziosa, magnetica, elegante, si muove nell'ombra ed è meglio non farla arrabbiare. Sagittario, il cavallo selvaggio, impossibile da addomesticare, sempre in corsa verso la libertà e nuovi orizzonti. Capricorno, la capra di montagna, arrampica solo su rocce.
0: Capra! Capra!
1: Pur di arrivare dritta sulla vetta con un albero di Natale possibilmente in bella vista. Acquario, il delfino, intelligente, libero, fuori dagli schemi e fa sempre di testa sua. L'ultimo segno, i pesci, il camaleonte, sognatore, mutevole, vive di emozioni e sfuma nei colori dell'universo.
0: Allora, come sempre, sul leone non ci becchi mai, sono tutti in disaccordo. Laura ha scritto assolutamente
1: in disaccordo.
0: Non è d'accordo con te.
1: Mia sorella e tutte le mie migliori amiche sono nate sotto il segno del leone.
0: Ah, veramente?
1: E quindi io faccio l'oroscopo pensando a loro.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ecco qua.
3: Ma che sta scemo? Oroscopetro.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Va bene,
0: allora.
1: È volata la nostra prima ora insieme, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo parlato di tutti i vostri animali domestici e abbiamo fatto anche un po' i segni zodiacali rispetto ovviamente agli animali.
0: E questo martedì del Pippo Pelo Show sembra veramente volato, almeno nella sua prima parte. Nella seconda avremo ancora tante altre cose belle da dirvi e da sentirci dire da voi, ma come sempre a farla da padrona è la musica più bella. Questo è un pezzo del 1984.
1: Bryan Adams, nei prossimi minuti con la bellissima Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: di Brian Adams, it's the Run to You del 1984 su Radio Kiss Kiss. Un saluto a Francesco da Milano che ci sta ascoltando, buona giornata a lui.
1: Ok, buona giornata Francesco, sono le 7:56 e tra pochissimo arriva nuovamente Umberto Aprè a darci tutte le news, state lì.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: A tutti una buona giornata. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa una settimana. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Restano confermati al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre e la partecipazione alle celebrazioni di Assisi del 27 ottobre. Ucraina. Donald Trump sostiene che Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo di pace e che ora sia necessario convincere Zelensky. Il presidente ucraino si dice disposto a firmare con Washington garanzie per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, mentre il Cremlino ribadisce di puntare a una pace duratura. Sul campo, nuovi raid russi alla periferia di Kharkiv, colpite anche diverse centrali elettriche con blackout in diverse zone dell'Ucraina. La premier Giorgia Meloni definisce debole la crescita italiana e chiede all'Europa interventi strutturali contro il caro energia. Insieme ai leader di Germania e Belgio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre, proponendo di accelerare gli investimenti in energia e digitalizzazione e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia, PIL più 0,8% nel 2026. Più 0,6% nel 2027, sale però anche l'inflazione prevista al 3,3% quest'anno contro l'1,6%.

0: Io sono felice quando la puntata inizia con Peggy Goo Woman. Benvenuti su Radio Kiss Kiss. Come al solito, quando noi entriamo a questo orario, Lucilla, nelle case, nelle auto, nelle attività di tutti i nostri ascoltatori entrano anche a casa nostra.
1: Certo, quindi ci salutano e noi ricambiamo volentieri i primi saluti che ci arrivano. Sembra un po' il gruppo del buongiornissimo caffè, perché arrivano buongiorni da tutte le parti. Chi è stato il primo oggi?
0: Oggi il primo è stato Matteo, quindi Matteo, buongiorno anche a te.
1: Buongiorno anche a te e, come sempre, altra consuetudine, la sigla del sommario. Vai Giovanni.
2: Sommario.
0: Tanta roba.
2: Sommario.
1: Grande.
0: Allora, io penso che questa sia migliorabile. Quella di ieri era una chicca.
1: Ma perché l'ascoltatrice ci ha messo anche la base sotto.
0: Io ve lo ricordo ancora: 347 490 0042. Potete diventare i protagonisti della sigla del sommario e potete fare di peggio rispetto ad oggi. Ve lo chiedo per favore.
1: Lo scopriremo domani. Intanto, di cosa parla il nostro sommario? In primis, nei trend oggi c'era Kate Middleton, la principessa d'Inghilterra. Scopriremo tra poco che cosa ha combinato. E poi Matteo Salvini, che non c'entra niente con la precedente, ma i trend sono così, trasversali. Certo. Leonardo Maria Del Vecchio, anche lui ha fatto alcune dichiarazioni scottanti, è finito in trend, e legato a questo l'università.
0: Quindi abbiamo, come dire, una bella tavola apparecchiata, perché anche l'orario è quello giusto per poter essere con tutto ciò di cui parleremo oggi.
1: Eh sì, abbiamo primo, secondo, contorno, dolce, frutta, caffè, ammazzacaffè, di tutto.
0: E come sapete, noi qua coniughiamo tutto anche per riuscire a coinvolgere voi stessi nelle nostre favolose discussioni. Ma andiamo con la musica più bella.

0: erano i Maneskin e voi siete su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro stavamo commentando che abbiamo visto la foto dei Maneskin ricomposti al matrimonio di Damiano.
1: Speriamo di vederli anche a Sanremo.
0: Tutti elegantoni, belli, belli, belli.
1: Ma io sono dispiaciuta, sai, che si sono un po' allontanati, perché secondo me come band sono fortissimi, dai.
0: Vabbè, tanto adesso si rimetteranno insieme. L'hanno fatto anche un po' per, dai, un po'
1: per marketing. Ma è sempre tutto marketing.
0: No, beh, comunque anche poveracci, cioè loro dal momento in cui hanno avuto successo non hanno avuto vita per 3-4
1: almeno
0: anni.
1: Almeno hanno respirato un pochino, dai, in questi,
0: insomma,
1: anni.
0: Sono ragazzi, sono giovani. Comunque, Lucilla, tu all'inizio hai detto che oggi in sommario c'era Kate Middleton, la principessa.
1: Ecco, a proposito di respirare, di fare una vita normale, di fare cose normali, è proprio questo, è sempre stato il desiderio di Kate Middleton e non ha mai fatto mistero del fatto che a lei, persino a casa, le piace lavare i piatti, sistemare la casa, spazzare, fare le cose di una vita normale e anche prendere la metropolitana, motivo per cui è finita in trend
0: Kate, perché è stata in metropolitana avvistata da varie persone insieme alla figlia Charlotte. Sabato è stata avvistata, sono usciti video, foto e tutte cose di questo tipo, al che io dico non mi sembra giusto.
1: Perché?
0: Perché anche questa mattina io sono arrivato in metropolitana, tu hai visto per caso, non so, da articoli del Corriere, del Messaggero, del Mattino?
1: Purtroppo no, ecco, dobbiamo segnalarlo. Adesso mando subito una mail all'ufficio stampa per questa cosa scandalosa.
0: Io vengo in metropolitana, mi leggo il mio libro e nessuno che mi fa una foto per dire guardate il famoso speaker di Radio Kiss Kiss, Paolo Franceschini,
1: prende anche lui la metro. È incredibile.
0: Io non capisco queste cose.
1: Però dai, c'è un po' il senso di ti mancano le cose che non hai. Ecco, a me sa un po' di quello. Tu sei una principessa, comunque sei cosparsa di ori e di allori, però ti manca andare in metropolitana o fare le cose semplici. Allo stesso modo chi va in metropolitana magari vorrebbe l'autista. No?
0: Sai cosa dico a Kate? Kate, se ci vuoi mandare un messaggio potresti anche tu partecipare alla vincita della t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss.
1: Ah, perché dici che tra poco potremmo anche già premiare?
0: Potrebbe anche
1: quest'oggi
0: essere. Quindi Kate, mandaci un messaggio 347 490 0042. Lucilla Tarato parla un inglese perfetto e quindi insomma.
1: Grande, allora facciamo così, la assegniamo a Kate, però poi se la porta in metro la t-shirt.
2: Un amore.

0: vinci.
1: L'avevamo detto.
2: Hai trovato Kate, davvero?
1: Allora, non lo so, qual è il prefisso dell'Inghilterra, scusa?
2: Credo più 44.
1: No, allora
2: che
1: mi
2: non
1: sa...
2: è 144, Paolo, quella mi era sa... un'altra cosa degli anni 80.
1: Allora, mi sa che non è stato scelto quel numero lì, perché era, mi sembra, il numero più 39 inizia, quindi.
2: Niente, allora italiano. Vogliamo proviamo... innanzitutto sentire se questa ascoltatrice, ho detto che è una donna, bene, l'ho spoilerato, risponde.
1: Sì.
2: Sentiamo se
1: sentiamo.
2: Non sta lavorando, facendo cose.
1: È libero.
2: Speriamo.
1: È libero.
2: Che suspense.
1: Sì.
2: Dai, rispondici.
1: E vinci. Risponde?
2: Cavolo. Che cardiopalma, guarda.
1: Cosa sta facendo? No, niente.
2: Niente. Miriam?
3: Sì, ciao, buongiorno.
2: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per
3: sì.
2: te. Che radio ascolti?
3: Sì. Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma grandissima Miriam!
2: Stavamo soffrendo. Che stai facendo, Miriam?
3: Io lavoro, ho una cartoleria e sono in negozio, vi ascolto tutti i giorni, la mattina presto Pippo, dopo i ragazzi Max e poi voi.
1: Ma che grande.
3: Poi faccio una pausa e riprendo.
1: Quindi Miriam, tu ci confermi che sei Miriam e non sei la principessa Kate, vero?
3: No, sono Miriam.
1: Okay,
2: la principessa
1: perfetto.
2: Miriam, va bene lo stesso. Grazie della tua fedeltà, vogliamo chiamarla così,
1: certo.
2: Continua ad ascoltarci
3: certo,
2: per altri
3: certo.
2: 50 anni, Miriam, grazie.
3: Certo,
1: viva,
3: grazie.
1: Viva il profumo delle cartolerie. Kiss kiss a te, Miriam.
3: Grazie, grazie.
1: Ciao.
3: Buona giornata, ragazzi.
2: Ciao,
3: grazie.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
0: Rispondi e vinci.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu, calciolone! Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Kiss Kiss.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.

0: Le 12:28 su Radio Kiss Kiss, bentrovati ancora nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come da sommario procediamo verso le nostre mete, i nostri trend.
1: Chi ci abbiamo adesso in tendenza, che era proprio nelle prime pagine di tendenza oggi?
0: Matteo Salvini.
1: Cosa ha combinato?
0: E se
1: Matteo
0: leggi sui giornali questi titoli sempre sparati un po' così, che ci fanno sobbalzare.
1: Vabbè, i titoli sono clickbait, diciamoli.
0: Infatti poi vai a leggere, la questione è diversa. I giornali titolavano oggi: Matteo Salvini si dimette da segretario del partito della Lega, ma la questione è formale.
1: Totalmente formale, perché già lui a Pontida nell'ultimo raduno aveva dichiarato le nuove elezioni per eleggere il segretario della Lega, attualmente, anzi non più attualmente, era lui,
0: sì.
1: E quindi formalmente si deve dimettere per poi potersi ricandidare alle elezioni che ci saranno 24 e 25 ottobre.
0: Dove
1: nel nuovo
0: tra l'altro
1: congresso.
0: Se non sbaglio lui è l'unico candidato, quindi comunque ci sembra abbastanza chiaro
1: come
0: chi...
1: Malagò
0: esatto, chi potrebbe diventare il prossimo segretario. Nel frattempo il partito nelle mani del tesoriere, mentre si disbrigano queste formalità. Ma la cosa che mi incuriosisce, Paolo, quando leggo, perché poi ovviamente mille polemiche sui social, i detrattori,
1: certo,
0: e tutto il resto, la maggior parte delle critiche ai politici italiani arriva sempre sulla questione della laurea. Io leggo tante cose, sì vabbè fate questo, fate quello, ma non siete neanche laureati. Anche la nostra premier ha il diploma linguistico, lo stesso Salvini ha un diploma di maturità classica, ha fatto l'università ma poi non l'ha completata, così per tanti altri politici, anche se la maggior parte del governo, leggo oggi i dati, 83% dei componenti posseggono la laurea,
1: sì.
0: Quindi questi sono i dati. Ad ogni modo, secondo te è ancora una discriminante avere o non avere la laurea?
1: Ma guarda, più che una discriminante, secondo me no, però effettivamente ci sono determinati lavori che se non hai la laurea non puoi neanche accedere ad un colloquio, no?
0: Beh,
1: per
0: certo,
1: dire,
0: per
1: no?
0: Esempio anche i medici, se non sei laureato in medicina, voglio sperare che non pratichino. Però ecco, sulla scia di questo anche Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto delle dichiarazioni per cui è finito in trend proprio riguardanti la laurea. Voglio andare.

0: Rock and roll Emma con la mia città su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla e adesso anche per un po' con Leonardo Maria Del Vecchio, protagonista dei trend.
1: Leonardo Maria Del Vecchio perché è stato ospite al famoso podcast di Fedez e Marra Pulp.
0: Sì.
1: E tra le varie dichiarazioni, perché comunque ne ha sparate tantissimissime,
0: sì,
1: è uscito anche con questa, proprio ve la dico testuale come l'ha detta, senza voler essere volgare. Parlava della laurea alla Bocconi, ha detto: la laurea alla Bocconi non serve più a un cazzo.
0: Ecco, sì, l'abbiamo autobippato.
1: Ecco, perché dice che tantissime persone ormai si laureano lì e quindi essere laureati alla Bocconi adesso non è più un passepartout per entrare nel mondo del lavoro in maniera, come dire, più facile rispetto ad altri.
0: Ecco, quindi lui si riferiva comunque ad una laurea molto prestigiosa che prima ti garantiva l'accesso al mondo del lavoro. Forse non intendeva parlare di tutte le lauree, perché poi noi ci siamo chiesti, abbiamo fatto anche delle ricerche. Effettivamente oggi lavorare in Italia è una cosa collegata alla laurea, cioè laurearsi, fare un percorso di studi anche molto lungo, è una cosa che poi automaticamente ti fa lavorare?
1: Ma allora, non necessariamente, appunto come dicevamo prima, dipende dal lavoro che si fa, però effettivamente c'è ancora un pochino questa popolarmente dire questo è laureato e quindi è intelligente, no?
0: Ecco, questa sicuramente è una cosa che credo ormai abbiamo sdoganato come non vera, però abbiamo tante considerazioni da fare sul mondo delle lauree.
1: Ma soprattutto sui talenti di ognuno, anche se non è laureato.

0: Purtroppo, è arrivato anche il momento del nostro New Kiss, la novità, Paolo.
1: Abbiamo Levante, che tra l'altro sarà ospite questa sera nella trasmissione con Piccirillo, ed è qui anche, anzi sarà qui questa sera anche, per presentare il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo già da adesso e che si intitola Ruggi.

0: Sempre favoloso, bellissimo sentire il Levante. Questo era il suo ultimo singolo, Ruggine, New Kiss.
1: Allora, come Paolo sa bene, io questa mattina ho un mal di schiena tremendo perché ho dormito con la finestra aperta. Ma allora è davvero arrivato l'inverno? Ce lo dicono gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un impulso instabile insiste sul versante adriatico, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabile tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco parzialmente nuvoloso altrove. Massime tra 20 e 23 gradi al nord, tra 18 e 25 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
5: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Renault.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Lose Myself su Radio Kiss Kiss, siamo nella Trend Zone. Allora, Lucilla, siamo entrati nell'argomento delle lauree e soprattutto del fatto di quanto una laurea possa influire realmente sui propri talenti. Ma c'è uno studio bellissimo di Howard Gardner, di cui ne abbiamo parlato fuori onda, che mi piacerebbe che tu spiegassi ai nostri ascoltatori, perché è favolosa questa cosa.
1: Sì, parliamo di uno psicologo di Harvard. Guarda, mio padre mi fece appassionare a questa teoria che io amo tantissimo. Nel 1983 Gardner che cosa ci spiegò? Che probabilmente non esiste un solo tipo di intelligenza, ma ne esistono almeno 8. Che cosa significa? Che ognuno di noi ha una speciale inclinazione, quindi abbiamo la logico-matematica, l'intelligenza relazionale anche nel rapportarci con gli altri, quella sportiva, quella artistica, ognuno di noi ne ha un tipo. Che cosa significa? Che probabilmente quando parliamo di fuga di cervelli, la fuga non è di coloro che vanno via all'estero magari per lavorare, ma è di coloro che restano, lavorano, ma fanno qualcosa per cui non sono propensi e quindi disperdono l'energia in qualche modo.
0: Ecco, è proprio questo, e il fulcro è proprio questo, anche quando si parla, perché ci stanno arrivando anche dei messaggi da voi all'ascolto dicendo che le lauree servono, non servono e tutto quel che è. Effettivamente molte volte non ci si concentra su quello che è il nostro talento, diciamo su quello che la minimizzo, su quello che ci piace, no?
1: Sì, ma anche su quello per cui siamo portati. Tu pensa, se a scuola ognuno di noi facesse un minimo di orientamento settato su questa teoria qui, potrebbe scegliere in modo migliore sicuramente un percorso di studi che oggi invece a 18 anni scegliamo molto alla leggera, perché ci va l'amico, perché è vicino casa, perché l'ha fatto mio padre, capito? Quindi alla fine andiamo a fare un lavoro per cui probabilmente non siamo portati, che non ci rende felice, siamo anche un po' tristi.
0: Brava,
1: a farlo.
0: E spesso siamo anche magari indirizzati un po' dall'orientamento sociale, da quello che fa l'amico, da quello che magari vedi, mi piacerebbe, cioè del tipo mi piacerebbe fare l'astronauta ma non ne ho la capacità.
1: O no, magari non sei portato, magari sei un calciatore bravissimo. Paolo, tu stai ancora scoprendo la tua inclinazione.
0: Tantissime cose.

0: Adela in LA, non ci si laurea in LA, non succede mai niente ad LA, come canta Adela a Los Angeles. Allora, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo aperto un discorsone sulla questione laurea, stanno arrivando tantissimi messaggi. Dobbiamo fare gli auguri anche ad una neolaureata.
1: A Chantal, appena laureata, 110 lode, tanti auguri.
0: Quindi la laurea serve ancora, possiamo dire. Chantal, dai, non volevamo sminuire coloro che si stanno laureando oggi.
1: No, no, la laurea sicuramente serve, però effettivamente poi c'è anche l'altro lato della medaglia di cui stavamo parlando, cioè del tipo, come dicevi tu prima, molte persone si laureano, si trovano a fare un lavoro che non è inerente alla propria laurea.
0: Esatto, perché magari hanno un altro tipo di inclinazione, avrebbero voluto fare altro. Allora, 347 490 0042, noi come sempre siamo curiosi di sapere qual è la vostra esperienza, quindi che percorso avete fatto, come lo avete scelto, e soprattutto oggi fate il lavoro per cui pensate di essere davvero portati, pensate di fare il lavoro giusto, ecco.
1: Secondo te io e te facciamo il lavoro per cui siamo portati?
0: Secondo me sì. No, davvero, guarda, perché poi lo sai, io ho un percorso strano, che mi sono laureata in legge, ma poi ho fatto un po' di pratica d'avvocato, ma io già sapevo in cuor mio di voler fare questo, ed è bello perché poi trovare la propria strada ti fa sentire davvero soddisfatto.
1: Sì, è vero, no? È bello svegliarsi al mattino, cioè sembra una frase veramente fatta da biscotti della fortuna, però è bello svegliarsi al mattino e sapere di andare a fare un lavoro che non ti pesa, ma anzi ti esalta.
0: Sì, anche se comunque, diciamolo, questo è un lavoro bellissimo. Quindi siamo stati anche fortunati a incrociare la nostra strada con quella di Radio Kiss Kiss e non aver fatto una vita spericolata, come invece ci canterà tra poco Vasco Rossi.
1: Ragazzi, cioè, arriva Vasco come History Kiss, tra l'altro 1983, e proprio in questo periodo, nel 1983, uscivano due pietre miliari del cinema italiano.
0: Dimmi quali.
1: Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, e aspetta, anche questo che io l'ho visto solo l'anno scorso per la prima volta, FFSS, cioè che mi hai portato a fare Superposti Lipo, Se ne vuoi più bene.
0: Un cult davvero, tutti e due da recuperare. Intanto però Vasco Rossi.

0: Non vedo l'ora di vederlo dal vivo live l'anno prossimo a Roma. Vasco Rossi, Vita spericolata dal 1983, il nostro History Kiss.
1: E sai come inizio questa seconda ora della Trend Zone?
0: Come? Ma quanti vabbè ci mette Vasco nelle canzoni?
1: Tra l'altro neo dottore ad onorem.
0: Ad onorem,
1: diciamolo,
0: è vero.
1: Comunque neo dottore, laureato, però Vasco non credo che sia laureato da università.
0: No, però tu pensa che talento sprecato se lui invece che musica avesse fatto,
1: il
0: commercialista, che è un lavoro
1: anche
0: nobilissimo, però che ci azzeccava Vasco a farlo, niente.
1: E invece vedi, grazie al suo professore di italiano, pensa un po' cosa è riuscito a fare.
0: Ha seguito la sua inclinazione. Le che sai adesso?

0: credo, mettimi un tuono.
1: Allora, era una cosa che mi ha segnato per la vita.
0: Attenzione, pioveva!
1: Colonia estiva. Ero con degli animatori, insomma, educatori più grandi, 17-18 anni, loro stavano fumando una sigaretta e io ho detto, posso fare un tiro?
0: Ma che stai dicendo?
1: Loro mi hanno passato la sigaretta e mi hanno detto, ma non sai che stai proprio bene con questa sigaretta in mano?
0: Che stai dicendo?
1: E io da quel momento fumo.
0: Ma questi erano educatori?
1: No, per farti capire. No,
0: e prima... tua madre? Tu no, ti rendi conto di quello che stai dicendo tua madre?
1: Prima si faceva, cioè,
0: questi si facevano.
1: No,
0: questi...
1: ma che si facevano?
0: Ma che stai dicendo? Un bambino di 13 anni, ragazzi!
1: Sai che ci ho pensato a distanza di anni e mi dispiace. Poi loro non c'entravano niente, erano ragazzi 17-18 anni. Ma se quel giorno.
0: Ma tu fai l'educatore, sei lì per educare.
1: Ma
0: tu bambino, vieni qua, fumate una sigaretta.
1: Però io penso, se quel giorno mi avessero detto, posa sta sigaretta, ma come ti viene solo in testa di prendere una sigaretta in mano, io forse non l'avrei fumato.
0: Guardatelo.
1: Capito?
0: Sebbene io c'era un'educatrice più grande, io dicevo, scusa, ti posso.
1: Un'educatrice.
0: Posso essere educato da te? Allora mi doveva dire di sì.
1: Che no?
0: Quella è nata cosa.
1: Ma quella è molestia. Vabbè, comunque, avrei preferito quello piuttosto che cominciare a fumare. Comunque, c'è un'altra storia di rancore.
0: Attenzione.
1: Non mia, non tua, ma molto interessante
0: altro
1: da raccontare.
0: Coming out.

0: parlare d'amore, Saif. Allora, no, ma l'insensibilità di alcuni, guarda che mi dicono Alfio, ma pensavo fosse una cosa più importante il rancore. Ma mica, vabbè, ragazzi, ma sono diventato un fumatore.
1: Dai.
0: Ma sono diventato un fumatore, ma tu capisci che se mi avessero detto all'epoca cosa sta sigaretta non avrei fumato.
1: Il dispiacere
0: tutta la vita.
1: È come sempre per quella povera donna di tua madre che hai dato solo grandi dispiaceri a quella
0: lavoro
1: donna.
0: Con te, poverina, è dispiaciutissima.
1: Allora, ma a proposito di rancore, attenzione, e a volte il rancore può anche non finire mai.
0: Ok.
1: Tipo, ti racconto la storia di una donna a Treviglio, vicino Bergamo, pensa, a 92 anni. Una 92 anni è stata denunciata per aver danneggiato ripetutamente la tomba di un ex sindaco della sua città.
0: O perché mai, però?
1: Perché? Perché addirittura 60 anni prima questo ex sindaco aveva
0: semplicemente lei aveva avuto un sequestro di proprietà, un terreno che le apparteneva, era
1: l'esproprio
0: stato esproprio
1: di un terreno appartenuto alla sua famiglia, gliel'ha stato appunto tolto. E quindi questa per 60 anni ha covato dentro un sentimento di rancore incredibile.
2: Sono trascorsi 84
0: così.
1: Cioè, dice che l'hanno trovata vicino alla tomba di questo che scassava la tomba, cioè, questo manco da morto,
0: no,
1: capito?
0: Perché delle volte uno dice, ma quanto può durare un rancore? Minchia, signora, 60 anni prima, adesso 92, quell'età in cui ti devi un po' riappacificare col mondo e le sue creature, e niente, non è servito. Ma sai, delle volte il rancore si annida nelle piccole cose. Ah no, quella era la felicità. Ah vabbè, ho sbagliato. Poteva essere. Solo che non trovavo una chiusa per questo momento.
1: Qua, fatta abbracciando, no, una sigaretta.
0: No, ma che credi, ma
3: Alfio, sei e resterai sempre un povero comunista.
0: Ma che c'è?
4: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
5: I Corrieri di Kiss Kiss.
4: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss. We were good.

0: 19 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Yes. Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
10: Che bella

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e vinci.
1: Bravissimo, bravissimo, rispondi e vinci, è quello che devi fare.
2: Allora, come funziona Rispondi e Vinci? Noi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché questo settembre Radio Kiss Kiss ha compiuto 50 anni, ma il regalo ve lo facciamo noi. Abbiamo selezionato un'ascoltatrice, un'amica dei Corrieri, che ci ha scritto durante le due ore precedenti.
1: Esatto.
2: E credo si tratti di Maria Paola.
1: Maria, sono Maria due Paola. Sorelle, Maria e Paola.
2: No, Maria Paola è una
1: però
2: sola.
1: Risponde una sola.
2: Io poi ti credo, capisci? Vediamo, chiamiamo, la regia chiamiamo. Prova a contattarla al telefono, vediamo se risponde e se risponde correttamente alla domanda.
1: Sì. Vogliamo cambiare la domanda?
2: No. Oh.
1: Mamma mia. Tu credi nelle scie chimiche? È bellissimo, dai, dai.
3: Pronto?
1: Pronto, Maria Paola?
3: Ciao.
1: Salve, abbiamo una domanda per lei. Qual
3: Prego.
1: È la radio che ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravissima. Oh, yes. Ormai quasi 51, diciamo.
2: Allora, aspetta, Maria Paola, ci stai seguendo in radio o in TV?
3: Adesso vi ho con la TV.
2: Allora, la t-shirt noi te la regaliamo solo se tu adesso ci stai guardando, vero?
3: Sì, vi sto guardando.
2: Puoi dirmi se con questa t-shirt bianca che ho si vede troppo la panza?
3: No, no, Alfio, ma quale
2: la
3: panza?
2: La t-shirt è tua,
1: aspetta,
2: brava!
1: Fischietti, inquadra me! La stessa domanda te la faccio io, come sta volando?
3: Non vedo panze in questa TV.
1: Non vedo panze.
2: Ma tanta sostanza comunque, credimi.
1: E allora,
2: Maria Paola,
1: oltre alla maglietta avrai anche un baby
2: doll. No, sì, celebrativo dei 50 anni.
3: No, la maglietta va benissimo.
2: Maria Paola, sei molto simpatica. Perdona la stupidera dei Corrieri di Kiss Kiss. Ti vogliamo bene e ti arriverà la t-shirt, ok?
3: Anche io ve ne voglio. Grazie, ragazzi. Kiss Kiss.
1: Ciao,
2: Kiss Kiss a te.
1: Kiss
2: ciao.
1: A te. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: E stighi nei garage.
1: Lo sapevo. Allora, o me la coprivi o no. Con Karol G, Manu Chao.
0: Signora mia. Signora mia, tu non hai capito che cosa è successo.
1: Allora, vorrei
0: un'altra
1: che però...
0: volta.
1: No, aspetta. Se noi parliamo della famiglia reale, io vorrei che tu non utilizzassi questo tono da inciucio di paese.
0: Signora
1: perché
0: mia,
1: stiamo parlando della famiglia reale.
0: Si parla delle questioni di famiglia, è sempre una cosa molto delicata. Vabbè. Ma quando la famiglia fa di cognome Windsor,
1: vabbè.
0: Allora lì che gatta cicogna. Perché anche quest'anno Harry e Meghan, il figlio prodigo,
1: adesso non mettere anche tu.
0: Rischiano di trascorrere le feste lontano dal padre.
1: Vabbè, perché è venuta fuori sta roba che forse non passeranno il pranzo di Natale insieme o la cena di Natale, quel che si vuole, perché sarebbe imbarazzante visto che i rapporti non sono... Ma la domanda è sempre una.
0: Ma il figlio dice...
1: Il
0: figlio dice, io voglio restare in contatto con papà perché poi i creaturi, i figli, i piccoli, Lilibet...
1: Questa è la storia della tua famiglia, non della famiglia reale inglese.
0: Stanno crescendo e che fanno? Non conoscono il nonno. Di loro nonno, poi devono salire sopra la sedia, devono dire la poesia, che la dava 10 euro.
1: Ma guarda che sono su altri livelli completamente. Loro c'hanno i poeti di corte. No, però allora la prima cosa che mi viene da dire, ma noi che minchia ce ne frega di base?
0: No,
1: però,
0: ma più che altro,
1: però
0: come fanno ad arrivare queste notizie a noi se loro non popeteano?
1: E allora loro non dicono mai cose ufficiali rispetto alla loro famiglia. La verità è che poi c'è sempre negli articoli riguardanti queste faccende la descrizione dell'evento e dicono: a spiegare la situazione sarebbe stato un amico della coppia. Un amico della coppia.
0: Ci stanno sempre degli amici di corte qua.
1: Quante
0: volte?
1: E
0: una volta il giardiniere.
1: Quante
0: volte? E una volta la signora delle pulizie che ha sentito, stava spicciando da dietro alla tenda.
1: Ma succede sempre così a sta povera famiglia reale. Ogni volta, allora, assumono una cameriera. Questa passa, che ne so, 10 anni a rifare i letti dei principini. Dopo 10 anni si improvvisa scrittrice e tira fuori un libro. I segreti della famiglia.
2: È abbastanza
1: famiglia.
2: Però c'è anche la
1: Gilda.
2: Lavatrice, il forno a microonde, ci sta tutto.
1: Stiamo raccontando un'altra storia, però c'è, capisci, tutto. Io mi metto, per esempio, tu devi fare molta attenzione.
0: Io?
1: Certo che sì, tu c'hai la signora delle pulizie.
0: La signora delle pulizie è un'amica che ormai comunque sa tutto, sa dove deve mettere le mani.
1: Allora, se la signora delle pulizie che adesso fa i lavori a casa tua, fra 10 anni, ma forse anche meno.
3: Sì, io sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
1: Sì,
3: seconda passata.
1: Peppe, perdonami, lo sai quanto ti voglio bene.
3: Dopo.
1: Ma stiamo lavorando, non puoi entrare in diretta. Però, comunque, guarda, se la signora delle pulizie fra 10 anni scrive un libro su di te,
0: ma che cosa vuoi
1: io
0: scrivere?
1: Io sono
0: su di
1: il
0: me?
1: Primo a comprare, lo faccio diventare bestseller io.
0: Ma
1: compro
0: ti prego.
1: Tutte le copie. Allora, novità invece su Radio Kiss Kiss, chi c'è?
0: Max Pezzali.
1: E la nuova si intitola Le ali.

0: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
1: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
0: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
1: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
0: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Moving to the Sun. E noi non ce la facciamo neanche a muoverci dal divano al tavolinetto per prendere
1: quanto
0: il telecomando.
1: Quanto è bello quel mio divano.
0: Allora, scusami, stavamo parlando un po' anche
1: quest'inverno su quel divano, sai che devo fare?
0: Non lo voglio sapere.
1: Il fosso devo fare.
0: Va bene, dai, la caffè season. Nel senso che dovresti condividerlo con qualcuno.
1: No.
0: Se vuoi, ben.
1: Ho vergogna.
0: Allora, parlavamo delle signore delle pulizie in qualche modo.
1: Che salutiamo. E devono campare 100 anni.
0: Ma anche di più, ovviamente. Però perché ne stavamo parlando? Perché abbiamo detto che la famiglia reale, ogni volta che viene fuori un gossip, o è stata la signora delle pulizie che poi ha scritto un libro, sì, o è stato il giardiniere che ha lavorato, ha prestato servizio per
1: bisogna
0: tanti
1: dare fiducia a queste donne che in casa tua possono anche mettere le mani nei cassetti, nelle cose che se devono sistemare è che l'hanno rapita, signora mia.
0: Ma mica solo la
1: quelli
0: signora
1: devono aprire pulizie, tutti i mobili.
0: Ti posso fare una domanda? Dimmi. Che non è solo la signora delle pulizie, perché deve fare il suo lavoro ed è giusto che magari tocchi delle cose, ma magari i cassetti non è obbligato ad aprirli se non quelli necessari per rassettare. Se quando tu vai a casa di qualcuno,
1: sì,
0: e vai in bagno.
1: Sì, io vado in bagno.
0: E apri i cassetti.
1: No, ma si va.
0: Oh, dai.
1: Ma come si permette? Allora,
0: no, i cassetti. Ma non ho detto che rubi qualcosa. No, ci manca.
1: No, non li apro. Però
0: apri un
1: ma
0: cassettino.
1: No, ma perché non ci sta niente da fare. Tu si femmina dentro.
0: Ma non è quello.
1: Sì,
0: è che se
1: questo,
0: tu apri uno sportellino per vedere proprio magari.
1: No, ma io non sono talmente rispettoso che se entro nel bagno e trovo la tavoletta chiusa, io non la alzo. No, mi devi credere. Io, allora, sai quando entri nelle cose, siete pregati di lasciare come l'avete trovato.
0: Ma
1: io
0: è
1: così,
0: è un retaggio infantile. Quando andavi a casa della zia, vedi, Carmen mi scrive, io sì, assolutamente. Oh, ragazzi, cosa che si fa, è una cosa che abbiamo dall'infanzia. Quando andavi a casa della nonna, a casa della zia, a casa dello zio, un po' quando girovagavi per casa aprivi le cose.
1: Dimmi.
0: Ma mica rubo. Peppe, cosa vuoi? Di qualcosa.
1: È pronto.
0: Va bene, niente, era giusto così tirare fuori il torbido che noi lo facciamo nei Corrieri di Kiss. Siamo così come ci vedete in TV e come ci sentite alla radio.
1: Però io non metto le mani nei cassetti degli altri, non apro.
0: Tu metti le mani addosso agli altri.
1: Quello è vero.
0: Che è diverso.
1: Quello sicuro.
0: Pinguini tattici nucleari, vai.

0: scusa, io lo sento.
1: Bene, mi piace questa parafrasi della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Comunque è giusto dire, un sacco di loro ci hanno scritto che effettivamente quando vanno a casa delle persone, se hanno la possibilità, qualche cassettino lo aprono.
0: Costumati, siete tu e loro.
1: Allora,
0: ma signori, bando alle ciance, noi ci troviamo domani dalle 16 alle 19. Grazie per questa puntata.
1: Dicelo un aggettivo, perché non sarebbe male. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. C'è Giovanni Imperatore, ciao Fischetti. E come sempre, da Alfio e Ciro,
0: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: History Kiss del 1986, The Miracle of Love, Eurythmics, e tra poco la redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un saluto e bentrovati al via in questi minuti. Il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saltato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Sul tavolo resta dunque l'autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda c'è un'inchiesta del Wall Street Journal secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione. Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Anzi, proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Siamo alla cronaca. Una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo l'avrebbe colpita con un taser artigianale e una pistola d'aria compressa, picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Lo sport, calcio. Stasera torna la Champions League con la seconda giornata. Inter e Napoli sono le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal. Per entrambe fischio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Chissà te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news. L'informazione torna domani mattina. Ho salutato la redazione, ma la lista dei saluti è veramente lunga, quindi inizio dai corrieri. Alfio e Ciro, che sono la fonte, la mia fonte di buon umore quotidiana. Proseguo con Roberta Sepe in regia, la mia compagna di viaggio anche oggi fino alle 21 per Portami a casa Kiss Kiss, e naturalmente abbraccio tutti voi che avete scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi. Buon martedì 13 ottobre, sono le 19 in punto, io sono Rita e sono felice di essere la vostra autista anche oggi. Imagine Dragons in arrivo, prima Hotel e subito lui. Radio.

0: Is it me you looking for? Cioè, stai guardando proprio me? È uno sguardo dell'anima, perché la ragazza era non vedente, e quel busto creato anche nel video di Hello di Lionel Richie, contenuto in un album fantastico dove c'era anche All Night Long, tanto per intenderci, Can't Slow Down, divenne poi negli anni successivi, con l'era web più sviluppata, un vero e proprio meme, come Rick Astley diventò un meme che appariva ogni tanto, soprattutto all'inizio degli anni 2000, cantando Never Gonna Give You Up nei momenti più insoliti di un racconto o dell'inizio di un reel. Siete nella comitiva di Otto e Kiss Kiss, devo dare un abbraccio a Riccardo da Catania, che in macchina sta aspettando Levante. Lui ha anche un cognome profetico, perché si chiama Consoli. A Catania ci sono un sacco di consoli, e uno dei duetti più belli che ha fatto Claudia, ovvero Levante, è Lo stretto necessario, canzone del 2019 con la stessa Carmen Consoli. Tutto torna nella comitiva di Radio Kiss Kiss. E poi, quando vi piacciono tanto queste canzoni d'amore, le curate come Instagram, come i vostri commenti, ci sono un po' di cuoricini che arrivano con le emoticon proprio al 347 490 0042. Quando si nomina la parola amore, qualche volta c'è gran paura nell'affrontare, come diceva anche Eros Ramazzotti molti anni prima di Arisa, una storia importante, la fragilità dei sentimenti ma anche la felicità al contempo in Meraviglioso amore mio.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso. Io non so che dire, premetto che prima alla parola amore

0: Avere cura del proprio amore, il famoso innaffiatoio metaforico che diventa il mezzo attraverso il quale buttare lì l'acqua, innaffiare. Il fiore dell'amore è appunto averne cura, come cantava magnificamente Meraviglioso Amore. Anche a Risa, questa visione poetica, l'amore viene paragonato a un quadro dipinto da Dio con i nomi dei due innamorati all'interno. Abbiamo chiarito anche il dubbio del nostro ascoltatore per Levante e Carmen Consoli.
1: Stefano, buonasera. A te. Mi hai tolto veramente un dubbio, perché mi ricordavo come avesse fatto un brano insieme a Carmen Consoli e me l'hai confermato.
0: Bellissima,
1: grazie
0: tra l'altro. Sta sorridendo Levante in questo momento, appena arrivata nei nostri studi, pochi minuti, e chiacchiereremo naturalmente con lei anche di amore, anche dei fallimenti d'amore, loro malgrado chi, le coppie. Intanto vi porto in una canzone che visse due volte, l'originale di Harold Melvin and the Blue Notes.

il famoso Philly Sound, cioè il suono soul che arrivava da Philadelphia e faceva concorrenza alla Motown Records di Detroit, Harold Melvin and the Blue Notes cantavano If You Don't Know Me By Now. E Mick Hucknall è sempre stato un appassionato del suono R&B e soul anche di altri tempi, tanto che nell'89 con i Simply Red rifece proprio la stessa canzone, If You Don't Know Me By Now.

0: sincronia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss Kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Beh, devo dire una naturale prosecuzione. Dopo Madonna, Danceteria, ecco Levante, un'altra donna top. Buonasera.
1: Buonasera, che piacere essere qui con te.
0: Piacere davvero mio. Levante dell'amore, del fallimento e altri passi di danza è il suo nuovo disco. Ma perché queste storie non funzionano?
1: Questo è il motivo che mi ha spinta a scrivere questo disco qua. Cioè, ho smesso di chiedermi che cosa fosse l'amore, se lo avessi capito, ma interrogando intellettuali, filosofi, pensatori, persone molto più colte e preparate di me, non sono riuscita a trovare una risposta. Ho detto, bene, allora andiamo ad indagare sul perché del fallimento, cioè cosa mi spinge poi a distruggere queste storie, perché poi spesso sono stata io quella distruttiva. È iniziato con una domanda che poi è quella che apre il disco: in quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora colla per tenerci insieme, quanti di noi si sono sciolti, no, distretti non ci fanno bene. E sorprendentemente ho finito con una risposta. Ti dico sorprendentemente perché nello sciorinare tutte queste storie fallimentari mai pensavo di arrivare a una risposta, cioè speravo, ma non ero certa di riuscire a trovare, a darmi una risposta così tanto sincera e autentica. Invece, dopo uno scossone privato che mi ha messo proprio davanti a me stessa in maniera molto onesta, sono riuscita a scrivere il brano finale di questo disco, che è appunto la risposta di cui ti parlavo, che si intitola Abissale.
0: Abissale, certo.
1: E lì parte una conversazione con mio padre in cui c'è una grande onestà, una grande rabbia, ma anche un grande perdono.
0: È un po' la quadratura del cerchio, perché probabilmente il rapporto con tuo padre ha fatto sì, in piccola percentuale o in grande percentuale, ce lo dirai tu, un po' a sabotare, cioè l'assenza primordiale di una figura genitoriale poi ti ha permesso, tra virgolette, permesso un po' di autosabotare queste storie che potevano essere felici per tutta la vita e farti riflettere sul fatto di dire ma forse io devo fare qualcosa, perché no, l'assenza ci deve stare.
1: Esatto, è quasi come se nella mia vita sentimentale si ripetesse un pattern deciso da me inconsciamente, perché l'uomo della mia vita, il mio primo uomo, se n'era andato abbandonandomi. Esatto. E quindi per non ripetere quell'abbandono, quella sensazione di disperazione che avevo vissuto da bambina, troncavo io per prima. Quindi era un modo per dire
0: preservarti, cioè sì, non mi farai soffrire, perché non mi farai sentire la tua assenza. Sì. Io parlerei con te un sacco di tempo, potremmo scrivere libri oltre che nuovi album ancora, e intanto sentiamo poi l'elemento che fa la differenza, la tua presenza, è Levante con

0: Levante questa sera. E significa soprattutto parlare di vita vera. Sai che spesso noi da 4-5 anni sto notando questa cosa, non solo nelle mie trasmissioni, in radio in generale, gli artisti musicali, soprattutto italiani, parlano della sofferenza del dopo, no? O comunque pochi più fanno una canzone dove due persone reciprocamente si amano. Tu sei andata ancora più nel profondo, perché non tanto è finita una storia quanto il perché del fallimento. Hai rimpianti amorosi?
1: Non ho rimpianti amorosi, perché in effetti sono una persona che agisce sempre. Il rimpianto mi fa pensare a qualcosa che è rimasto un po' sospeso. Ci sono delle storie che sono state delle sliding doors, però non ne sono iniziate alcune, ma ne sono iniziate altre. Okay. E dunque non sento di avere rimpianti, perché la mia vita finora comunque mi ha fatto attraversare delle situazioni, nonostante sentimentalmente faticose, perché poi con finali un po' disastrosi, però sempre felici.
0: Ok.
1: Io non rimpiango neanche i finali di queste storie, anzi nella scrittura di questo disco ho compreso quanto in realtà il fallimento sia positivo, proprio perché credo sia peggio non agire.
0: Terapeutico quasi.
1: Eh sì.
0: Scusa se ti interrompo, ho due cose urgenti che la mia mente, certo, vuole, il mio cuore soprattutto felice della tua presenza. La figura genitoriale del papà, la figura di tua figlia che c'è nel disco.
1: Sì.
0: E un colore che è l'arancione.
1: Esatto. Beh, tre elementi fondamentali per questo disco. La figura genitoriale del papà, che chiaramente ha segnato tutta la mia vita. Io non ti dico che questo è un disco di guarigione, ma sicuramente di consapevolezza. Aver individuato nell'assenza di mio padre tante mie mancanze e tanti miei sabotaggi è già per me una grande riuscita. La figura di Alma è una figura fondamentale, perché è venuta a insegnarmi delle cose.
0: Bellissimo.
1: E sicuramente senza la sua presenza non sarei riuscita ad acquisire la consapevolezza che ho oggi. Io credo che i figli, e con questo non voglio dare loro una responsabilità enorme, tanto i bambini sono inconsapevoli di questo, ma noi lo sappiamo che i figli ci insegnano tante cose. Io sento che Alma è stata un angelo che ha scelto me come madre, e quindi sono qui a imparare nella scuola del genitore come diventare un essere sicuramente migliore, almeno io mi sento migliore rispetto a 5 anni fa. L'arancione, in questo caso, quello dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, è un colore fondamentale che è mancato a queste storie, perché poi di solito quando scrivo i dischi io ho sempre il titolo e il colore che mi guidano nella scrittura, nella coerenza, nella costruzione di un concetto. Ma invece per questo disco avevo il titolo, ma non avevo il colore. Dicevo, ma che colore è? Poi ho capito perché non lo avevo. Perché queste storie non lo avevano nemmeno visto, questo colore arancione, questo semaforo arancione che diceva rallenta
0: un attimo, rallenta,
1: non distruggere, dove stai andando?
0: L'arancione del semaforo,
1: l'arancione come attenzione, come colore utilizzato per dire lavori in corso, come il colore del salvagente, come il colore del giubbotto.
0: È un alert per dire attenzione, cerca di non bruciare tutto quello che hai costruito.
1: Esatto.
0: Sentimentalmente ti voglio un gran bene, ti ho già detto in backstage che quando sento le tue canzoni non è mai banale, perché rivedo parte anche della mia piccola e umile vita sentimentale, e quindi ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Che arrivino tanti successi, so che i firmacopie, gli incontri nei bookstore,
1: esatto,
0: e nei negozi di dischi stanno andando alla grande, e soprattutto c'è l'ascolto intero di un album da non perdere, l'ultimo di Levante. Grazie,
1: grazie di cuore, grazie, kiss kiss,
0: ciao.

Ascoltatori hanno esultato, parole bellissime, il concetto di famiglia, di figli, l'assenza del papà, l'autosabotaggio sentimentale. Quante storie per lei, ancora grazie di essere stata in Io, Tu e Kiss Kiss. C'è una novità, Lil Nas X con World's Greatest.

0: i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Aggiunge anche Sombra nella comitiva delle grandi emozioni. Ancora applausi per Levante, che è stata con noi per raccontarci non solo il suo nuovo disco ma il suo point of view sulla vita amorosa, sul fallimento ma anche sul successo di una famiglia con tanto di alma futura, la sua pargola che ha partecipato al suo album.
1: Ciao Stefano, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Un abbraccio a Levante, che è bravissima, veramente tutti i miei complimenti. E a voi che ci fate tanta compagnia sempre con queste interviste bellissime e super interessanti.
0: Grazie.
1: Schiesa a tutti.
0: Ciao, siete voi la vostra compagnia preferita per noi. Intanto noi abbiamo un anno una canzone tra pochi minuti, quando la musica incontra i ricordi. Se provi a scrivermi l'anno più bello della tua vita, quello indimenticabile, ci leghiamo una canzone quale colonna sonora in questa serata così speciale. 347 490 0042. Il tuo anno più bello.

L'artista che ha chiacchierato con noi, con la comitiva di O2 e Kiss Kiss in versione weekend, Ariete con Angelina Mango. Che bella vita! Champions League, amici, il Villarreal è avanti 2-1 sul Napoli, mentre l'Inter la pareggia contro il Club Brugge. Il Napoli era passato in vantaggio con Rachmani, poi Mourinho, e non Mourinho che invece fa l'allenatore, ha portato in vantaggio il Villarreal dopo il pareggio del loro georgiano, mentre l'Inter sotto 1-0 ha pareggiato con Lautaro Martinez. Questi i parziali per quanto riguarda le italiane nell'intervallo di Champions League di questa serata di martedì 13 ottobre. Vi terremo costantemente aggiornati. Intanto vi portiamo nella storia. 1991, Seattle, Stati Uniti d'America, esplode definitivamente il fenomeno grunge, che non è soltanto un fenomeno musicale importantissimo peraltro, ma anche uno stile di vita particolarmente dissoluto, anche nel abbigliamento, con i maglioni stracolorati a righe orizzontali, le camicie di flanella a quadroni, ma soprattutto delle figure che sono diventate maledettamente iconiche. Un esempio, Kurt Cobain con i suoi Nirvana. Questa è Come As You Are.

Se vuoi essere davvero un appassionato del grunge, non puoi non possedere Nevermind dei Nirvana. Poi quella frase alla fine di Come As You Are, purtroppo maledettamente profetica per Kurt Cobain, I don't have a gun, nominava spesso questa pistola come pensiero ossessivo. Sono le 22, ciao comitiva della sera, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, appuntamento che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, la musica più bella, tanti ricordi, tanti appuntamenti con voi per parlare di quelle che sono le vostre storie. Ad esempio sta per arrivare anche un anno una canzone. Prima invece la nuova girl band Cat's Eye con Animal.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi raccontati con il tuo anno di nascita. Siamo partiti da lì con un anno, una canzone, ma ogni sera stiamo felicemente divagando in base anche alle vostre voglie. Tipo questa sera, un anno, una canzone dedicato all'anno più bello che avete vissuto. Un esempio.
2: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss. L'anno più bello è stato quando ci siamo sposati, io e mio marito, nel 95, ma l'anno ancora più bello è stato quando è nata la nostra figlia. Fantastico. Nel 97, Flavia. Bello. Ciao da Valentina e Carlo da Cagliari.
1: Ciao amici di Cagliari, ci state benissimo all'interno di questa serata quando Levante ha parlato dei fallimenti d'amore. Noi abbiamo colmato il gap con le canzoni d'amore più belle, le vostre storie, quelle felici, ad esempio, che riguardano l'amore, ma la vostra vita, il vostro anno indimenticabile. Tra poco sentiremo uno o una di voi che peschiamo dal WhatsApp aperto per la comitiva di O2 Kiss Kiss. Intanto vi porto nell'anno 2008, che per qualcuno probabilmente può essere stato assolutamente indimenticabile, come Anna, che saluto, che bissa due stagioni, 3 settembre 2008, precisissima anche con la data, e poi luglio 2009. Nel 2008 il fenomeno Soul

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. Più bella suona solo su Radio.